So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 5.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Tame Impala, Dracula.

0: siamo arrivati alle 7:51 minuti, stiamo facendo un corso di taglio e cucito, fra poco comincia anche quello di uncinetto e siamo anche pronti a farvi sentire qualcosa di emozionante, direi, perché sono le nostre collection.
1: Per i ferri domani?
0: Eh sì.
1: Ah, va bene, ho sbagliato giorno.
0: Già.
1: Arrivano i Bee Gees con Staying Alive.
2: Rivivi insieme a noi le

0: della febbre del sabato sera. E anche il titolo dello spin-off successivo, Stay in Live, sempre con John Travolta e Olivia Newton-John. Quante cose che so, veramente un pozzo di scienza. Saluto Bollica.
1: Starei ore ad ascoltarti. Certo. Lo spin-off.
0: Ma vai.
1: Lo spin-off che vai, è una vai. Sorta di bevanda.
0: Lasciamo
1: che si può...
0: stare.
1: No?
0: Non ti infognare in discorsi che sono più grandi di te.
1: Ieri sera sono andato al bar, ho preso uno spin-off con ghiaccio e due gocce di limone, due lacrime.
0: Anche uno si è fumato proprio... uno spin-off.
1: Andiamo avanti per cortesia.
0: Non spingere, prego.
1: Stamattina si rischia.
0: È vero.
1: Tutti a bordo.
0: Fra poco messi male. Che c'è?
1: C'è Irama con Elodie.
0: Fra poco che c'è?
1: Tra poco c'è la rassegna stampa.
0: Ecco.
1: Non l'avevo detto?
0: No.
1: No, va bene.
0: C'è
1: Roberto Gasparo.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 8.

0: Radio San Marino. Dall'edicola. I titoli dei giornali di oggi.
1: Siamo pronti adesso a darvi conto su quelle che sono le notizie principali riportate dai quotidiani che trovate in edicola questa mattina nella Repubblica di San Marino e nel circondario. Cominciamo dall'informazione di San Marino. Titolo a tutta pagina, sentenze, CEDU, delibera del governo per ricorrere alla Gran Camera. In taglio alto inaugurato il padiglione della Repubblica alla Biennale di Venezia. La fotonotizia centropagina, sempre dell'informazione di San Marino, governo compatto in conferenza ma l'accordo con l'Unione Europea resta in sospeso. I richiami dalle pagine interne, primo trimestre 2026, Popolare del Titano cresce solo grazie ai nuovi residenti, aumentano gli occupati e i frontalieri ma sale lievemente anche la disoccupazione. Dalle pagine interne sempre dell'informazione di San Marino, l'attualità, calo di visitatori giornalieri ma tengono i pernottamenti. Repubblica.sm, il titolo a tutta pagina, accordo UE e tribunale, sostegno compatto del congresso di Stato, conferenza stampa del governo. I richiami dalle pagine interne, bollettino, diminuiscono i cittadini residenti sammarinesi, aumentano le imprese e i lavoratori. Per quanto riguarda l'attualità, Reggenza riceve i PU per i 60 anni di carriera, emessi francobollo e una moneta. Le banche, bilancio della Cassa di Risparmio di San Marino, crescita solida, rafforzamento patrimoniale e nuovo assetto di governance. L'attualità, i numeri vincenti della lotteria di solidarietà di Carità senza confini. La pagina della Serenissima Sera, telefonini 15 maggio, ok per l'antenna di Domagnano, fotonotizia, governo in conferenza stampa, avanti fino al 2029. La pagina della Sanità, IS, continuità con i reparti strategici, la politica, Severini, chi comanda dentro Repubblica Futura. E poi la cultura, Federica Macciotta debutta con Rompere il silenzio, storie di potere. Lo sport, campionato, la Virtus vede la finale e il Trepenne invece pareggia. E la pagina di San Marino del Corriere Romagna ad essere protagonista. Adesso accordo Unione Europea, urge un fronte comune, il governo basta speculazioni, l'esecutivo serra i ranghi e invita le forze politiche a non ostacolare la volata finale verso Bruxelles per finire per fini di parte. Furto al caveau della Banca di San Marino, nasce il comitato dei clienti derubati, sarà interlocutore unico verso banca e inquirenti contestando la gestione dell'emergenza. La presenza dei PU nella Repubblica di San Marino, festa fra musica e monete. E poi ancora Cassa di Risparmio, in taglio basso, approvato il bilancio, utile netto di 7,3 milioni. La prima pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Legionella, dopo il viaggio, perde la causa da 565.000 euro, rimasto invalido, ora deve pagare 30.000 euro ad agenzia viaggi e assicurazioni per una vacanza a Cuba da incubo per un turista riminese. In taglio alto, stalking e minacce ai familiari dell'amico, non volevano che lo frequentasse, 43enne accusato di insulti, telefonate, aggressioni e passaggi in auto sotto l'abitazione. La fotonotizia riguarda Riccione, a centropagina, la proposta del comune, ex delfinario, case in prima linea. Disagi per i commercianti, ex Murex, il cantiere della discordia, stoppa la viabilità vicino al porto, gli esercenti chiedono chiarezza. I richiami dalle pagine interne del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, l'Atletica protesta, Golden rimasti senza pista, alberghi in disuso, studentati, 10 richieste dai privati. E siamo alla prima pagina nazionale del Resto del Carlino, due italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus. La fotonotizia, centro pagina dedicata al reportage dei dannati dell'alluvione, attraversare epicentro della catastrofe in Romagna, il tempo è fermo a 20 mesi fa, con case sventrate, oggetti abbandonati. E parliamo adesso dei richiami, vi segnaliamo i richiami dalle pagine interne del Resto del Carlino. La svolta di Rimini, vietato fumare su tutta la spiaggia, salute, multe da 25 a 500 euro. Merci per 23 miliardi fermi a Ornuz, Trump, tregua fragile. E ovviamente in primo piano la guerra In Iran, omicidio di Garlasco, gli inquirenti. In un audio Andrea Sempio sembra svelare l'orario del delitto. Si parla anche di Uno Bianca, in semilibertà il più giovane dei fratelli Savi, morte di Gugliotta, indaga la procura. La Repubblica in edicola questa mattina per quanto riguarda il quotidiano italiano, antivirus, nuovi contagi, il piano per l'Italia, cultura nel caos, processo a Giulia Meloni, ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti, io cacciata con una PEC. E infine la pagina dello sport dalla Gazzetta, inferno Milan, la notizia principale a centropagina, Cardinale boccia, mercato e risultati, tutti sul filo, l'ira del proprietario dopo il KO con l'Atalanta, Furlani, Trair, Moncada e Ibra a rischio, anche Allegri nel mirino, da domani in ritiro, scontro su Roma-Lazio, la Lega vuole le 12.30 ma il prefetto si prende un momento di riflessione, nuovo corso alla Juve, più potere a Spalletti, il club è pronto a regalargli Allison. E ancora al Maradona, il Bologna vince 3-2, scivolone a Napoli, Champions rimandata. Inter dominerà ancora, ma la Lazio può crederci, Vieri gioca in finale, questo il richiamo in taglio alto, mentre poi c'è anche un articolo dedicato a Sinner, un derby per Sinner, cancella Piporin e oggi negli ottavi trova la sorpresa ed è Pellegrino. È tutto al momento per le prime pagine dei quotidiani, l'informazione su Radio San Marino torna di nuovo alle 11 con la nostra redazione.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residua instabilità lungo la costa romagnola nel corso della giornata di martedì. Altrove, sull'Emilia tornerà a splendere il sole e le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione però ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi e tutti gli approfondimenti vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Minuti, buongiorno dai Convessi.
4: Io non lo so, non, l'unica volta che scelgo una briochina sì, io mi si incazza.
1: La sagra della porchetta non tornavi più.
4: Ma che sagra della porchetta?
1: Mangiato anche i mal tagliati ai fagioli.
4: Ma non ho mangiato niente,
1: con
4: sei incastrata.
1: Una spruzzata di pecorino.
4: Ah pure, magari, figurati. Sei incastrata la briochina, non è scesa?
1: Non ci credo.
4: E quindi l'unica volta che prendo.
1: Come nuova la macchina.
4: Vabbè, ho capito.
1: Già c'hai problemi?
4: C'ha la busta che non era oleata.
1: Ah, capisco. Allora, capito? Non si dà l'olio alle buste, casomai, le patatine, no?
4: Ah, ho capito. Vabbè, comunque non è sceso niente.
1: Lasciamo stare.
4: Ma ha preso anche i soldi.
1: Namo, va!

0: certo.
1: In musica c'è anche il controcanto.
2: Certo.
1: Adesso non vorrei fartela pesare, però sai, ho studiato al conservatorio per diversi anni.
2: Che vuoi?
1: Studiavo l'oboe.
2: Sì. Quindi... l'oboe più che altro.
1: A proposito di cose buone da mangiare, dovete sapere che a Napoli qualcuno si è lamentato che i babà erano poco zuppi di rum. E allora a un certo punto si sono messi a presentarli con una pipetta sopra, chiamasi pipetta, che loro hanno chiamato flebo, dove dentro era mezza piena di rum. Nel caso tu volessi una dose in più di rum, dovevi squizzare, schiacciare questa pipetta che rilasciava il rum all'interno del babà.
2: Non
1: e quindi
2: può comprarsi una bottiglia di rum e scolarsela, poi mangiarsi il babà.
1: Alla zuppetta, dici?
2: Anche, no?
1: Cioè, scusa.
2: Lo metti in un pitale.
1: Su un pitale mi sembra.
2: Beh, perché il formato è quello, voglio dire.
1: La tazza.
2: È appagante, no, proprio pitale.
1: Pitale, vabbè. Ecco, poi lo riempi fino all'orlo. Quando arriva all'orlo, mi raccomando, basta, perché non posso bere. E quindi... E poi ci zuppate dentro il...
2: Perché dopo parliamo anche della pizza, va? Sì, sì.
1: La pitale?
2: C'è una che arriva... No.
1: Ah,
2: no.
1: Ok, perfetto.
2: Parliamo di pizza dopo, però.
1: Pizza.
2: Interessa l'argomento?
1: Per bacco.
2: Basta che se mangia.

0: It's midnight, allora Andrei 6. Parliamo di pizza. Da New York a Napoli la pizza continua a reinventarsi, ma l'ultima ossessione gastronomica arriva, guarda caso, da TikTok e anche da Instagram, ed è arriva da Tokyo. Dove pizzaioli e chef stanno trasformando uno dei piatti più iconici al mondo, che peste li colga, in un fenomeno estetico e culturale. Tokyo Style Pizza, te capì?
1: È fantastico.
0: Vabbè, non è finita qua. Allora, video da milioni di visualizzazioni mostrano impasti sottilissimi come una piada, con i bordi bruciacchiati.
1: Fantastico.
0: Capito? Cioè hanno sdoganato la pizza bruciacchiata, che fa schifo la pizza bruciacchiata.
1: E in mezzo ci sono i colori della,
0: no,
1: della tavolozza.
0: È condita quasi in un modo maniacale, no? Cioè una cosa bella esteticamente. Cioè? Però c'è i bordi come una pizza normale, diciamo. Okay. Fra virgolette. Però c'è i bordi bruciacchiati.
1: Perfetto.
0: La bontà.
1: Certo, come no?
0: Gli mandiamo della carbonella se mangiano pure quella. No,
1: io gli mando i C-130 caricati a Napalm.

0: C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: E siamo pronti adesso, come sempre, ad andare a curiosare in quella che è la cartella delle novità di questa settimana.
2: Esattoriale.
1: Ancora numeri uno di domani? No, fortunatamente no. Lascia stare la cartella esattoriale per cortesia. Allora, prontissimi adesso per farvi sentire un altro dei nostri futuri numeri uno.
2: Torna Lizzo, fantastica, nelle nostre New Play con il suo nuovo singolo dal titolo Bitch.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Come sempre è arrivato il momento del consiglio prezioso, quello di venire da Titan Coop, dove trovate tanti prodotti scontati. Se avete le tessere del risparmio, date maggior valore alla vostra spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più.
2: Per tutti i clienti, grandi marche scontate dal 30 al 50% ti aspettano. Bonduel, sconto 50%, Aia, Emiliano Barilla, Barilla, Mare Blu, Pavesi, tutti scontati del 40% per i clienti Fidelity Più. Set Spugna Caleffi, composto da ospite 45x55 cm più asciugamano 50x100 cm, 100% cotone, vari colori, 6,50 euro.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta.
2: Titan Coop e la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica.
1: Nella nostra compilation solo bella musica, all'interno Samurai con Ossessione. Samurai J.
2: Troveremo anche James Morrison con Get You.
1: Si parte da Laura Pausini, La mia risposta.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dall'11 al 31 maggio Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Siamo arrivati alle 8:52 minuti per il momento adesso di un'altra delle nostre collection. In questo caso arriviamo praticamente alla metà degli anni 80 e lo facciamo con un grande cantautore.
10: Siamo esattamente nel 1985. Zucchero propone una canzone che è diventata un'icona, Donne.
11: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Zucchero Sugar Fornaciari con Donne Du-du-du, era il 1985 e allora c'è un appuntamento stasera, la prima delle due semifinali di Eurovision Song Contest 2026 da Vienna. Il commento lo ricordiamo di Gianluigi, di Gigi Restivo e di Anna Gaspari.
1: Esatto.
0: Detto tutto.
1: Esatto. Lo potete seguire
0: su San Marino Re TV, canale 550.
1: E anche in radio. Okay. Quindi a partire dalle 21, subito dopo la replica di Stabiliamo un contatto.
0: Ma. Ricordiamo che.
1: Cosa?
0: Questa sera San Marino concorre.
1: Esatto.
0: Per entrare in finale ha bisogno del sostegno di tutti voi, sammarinesi e italiani.
1: Non fatelo mancare.
0: Votate, votate. Vota San Marino, vota San Marino, vota San Marino.
1: Era Antonio quello.
0: Sì,
1: ma
0: no.
1: No, niente.
0: Zenith, Boy George, Superstar.
1: Sarebbe bello ascoltarla. Cosa dici?
0: Siamo zitti, va.
1: Lo ascoltiamo. Ciao. A domani. Ciao.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residue instabilità lungo la costa romagnola nel corso della giornata di martedì. Altrove, sull'Emilia tornerà a splendere il sole e le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione però ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi e tutti gli approfondimenti vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
7: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
8: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
9: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
10: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Buongiorno, buongiorno e felice martedì 12 maggio a tutti. Le lancette hanno da poco scavalcato le 9:30 del mattino. Io sono Katia, la vostra fiera e orgogliosa capitana di questo nostro fantastico quartier generale, ossia la casa indiscussa di quelli del bicchiere mezzo pieno. Lo dico per chi magari ci conoscesse oggi per la prima volta: qui c'è un patto che ci lega ed è stampato a caratteri cubitali virtualmente davanti a noi. Non ci importa, ecco, in quale stato emotivo, fisico siamo qui oggi, anzi la nostra promessa è che a mezzogiorno vogliamo uscirne svoltati, alleggeriti e va, oggi osiamo anche dire migliorati. E allora, per aprire le danze di questo martedì, ho scelto una citazione meravigliosa di Winston Churchill, che dice: l'ottimista vede opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede il pericolo in ogni opportunità. E noi oggi scegliamo già da adesso di indossare un po' le lenti giuste per trovare l'opportunità in ogni singolo momento della nostra giornata. La radio ci chiama e noi rispondiamo presenti, perché arriva la prima. Dito nella piaga, che fastidio.
13: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio ad aprire la nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, che fastidio? Beh, questa è sicuramente un'espressione che utilizziamo spesso, quasi senza accorgercene, ed è l'aggancio perfetto per andare a esplorare un fenomeno modernissimo che gli esperti chiamano microstress. In poche parole, oggi non è che siamo esauriti per grandi eventi catastrofici, ma siamo logorati da una serie infinita di minuscoli fastidi quotidiani. Pensate al wifi che si blocca per 10 secondi mentre carichiamo una pagina, oppure quel collega che legge il nostro messaggio su WhatsApp ma non risponde, oppure l'audio lunghissimo di un amico mandato proprio quando siamo di fretta. Ecco, diciamo che queste piccole cose sono proprio delle piccole gocce che, cadendo ininterrottamente, fanno un po' traboccare il vaso della nostra pazienza. Però vi ricordo, come sempre, noi fieri e orgogliosi membri del bicchiere mezzo pieno non possiamo assolutamente permettere a queste piccole sciocchezze di rubarci la serenità e soprattutto le giornate. Quindi, per combattere i microstress, la psicologia suggerisce un'arma formidabile e altrettanto microscopica, ossia i cosiddetti glimmers, ovvero i microbagliori di gioia. Cioè, se i trigger sono le cose che ci fanno scattare il fastidio, i glimmers sono quegli istanti proprio minuscoli che invece ci rimettono improvvisamente in pace col mondo. E allora che cosa sono? Ad esempio il profumo inebriante del caffè che sale nella moka la mattina, oppure può essere beccare incredibilmente un parcheggio libero proprio davanti al lavoro, oppure una canzone bellissima che passa alla radio esattamente nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Ecco, quindi sono attimi, magari anche banali, anzi di una banalità forse a volte sconcertante, però hanno un potere terapeutico immenso, ci dicono. Quindi la sfida che vi lancio oggi è questa: dai, smettete di fare la conta dei fastidi, iniziate a fare la collezione, ecco, dei vostri microbagliori. Alleniamo un po' il cervello a notare quelle cose minuscole che funzionano bene invece di focalizzarci ossessivamente magari su quelle che si inceppano. Ecco, l'immagine che mi arriva è quella un po' di trasformarci in cacciatori di piccole gioie quotidiane. Dai, un allenamento che secondo me ci renderà anche invincibili. Intanto arrivano anche gli U2 su Radio San Marino, la radio che senti.

0: anzi una novità che ci porterà freschezza, energia e subito nella stagione estiva, anzi perfetta proprio per scuotere questo martedì mattina. La nostra New Play porta la firma dell'ironia e della genialità di Francesco Gabbani con il suo nuovo singolo che si intitola Summer Funk, che ci sentiamo subito qui insieme sulla radio che senti.
1: Ascolti i successi di

0: voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
0: Tame Impala, Dracula.

0: E poi ci sono canzoni che non invecchiano mai, ma maturano come il buon vino e quindi sono pronte a farci emozionare ogni singola volta che le riascoltiamo. Sì, è arrivato quell'istante lì, quello magico in cui scendiamo nella nostra cantina musicale per rispolverare un capolavoro assoluto, protagonista Gianluca Grignani, metà anni 90 con Falco a metà.
1: Rivivi insieme a noi.

Gianluca Grignani, protagonista della nostra collection su Radio San Marino, che come sempre ritorna alla fine di ogni ora, falco a metà, e vorrei approfittarne in questo momento per ricordarvi un appuntamento di questa sera su San Marino RTV in diretta dalle 21, Eurovision 2026, quindi la prima semifinale dove Senite e voi George saranno proprio in gara per rappresentare San Marino. E allora voglio anche un attimo spiegarvi come funziona il televoto. Da questa sera ovviamente inizierà indicativamente dalle 22:25, durerà 17 minuti, si possono votare un massimo di 10 volte, quindi sms al numero 475 4750 e scrivi 13 oppure sul sito ExcVote.

0: Solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Le 10 in punto su Radio San Marino, ancora buongiorno e bentrovati sulla radio che senti e nel nostro quartier generale di quelli del bicchiere mezzo pieno, sì,

sono decisamente migliorati. Io sono Katia e il mio consiglio in questo momento è proprio questo: lasciamo fuori i problemi, anzi alziamo il volume perché c'è tanta bella musica da ascoltare qui insieme. 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp. Intanto arrivano Emma e Arcomi.

voce meravigliosa di Dolores O'Riordan con la sua Ordinary Day nella nostra mattinata qui su Radio San Marino. Allora, parliamo questa mattina anche un po' di multitasking, sì, perché ci hanno convinto che per essere efficienti bisogna per forza fare 150.000 cose tutte in una volta e contemporaneamente, e quindi in qualche modo in certe situazioni o in certi momenti diventiamo un po' dei giocolieri della quotidianità. Ad esempio mangiamo il pranzo mentre rispondiamo alla mail, guardiamo una serie TV la sera ma intanto scorriamo i social e chattiamo con gli amici, oppure camminiamo per strada in una giornata di sole bellissima ma con ovviamente le cuffie nelle orecchie per ascoltare il classico podcast motivazionale a velocità doppia. Ecco, in questo caso crediamo di ottimizzare il nostro tempo, di essere super efficienti, ma la verità è che facendo tutto contemporaneamente finiamo veramente per vivere ogni singola cosa a metà. Ecco, non si assapora veramente il cibo che si mangia, non seguiamo veramente la trama del film, non ascoltiamo magari con il cuore le persone che abbiamo di fronte. Ecco, secondo me il vero rivoluzionario lusso non è saper fare tante cose insieme, ma avere anche il coraggio di essere profondamente monotasking. Cioè il lusso è quello di dedicare la nostra attenzione assoluta a una cosa alla volta. Cioè quando si mangia e si sentono i sapori, quando si parla con qualcuno si mette il telefono in tasca e ci si guarda negli occhi. Ecco, quando si cammina, ecco, si prova a togliere le cuffie e ad ascoltare semplicemente il rumore della città. E secondo me l'attenzione è la risorsa veramente più preziosa che abbiamo, è la moneta con cui poi paghiamo anche per i nostri ricordi. Quindi se la spendiamo a casaccio i nostri ricordi saranno tutti sfocati e incompleti. Quindi proviamo un po' veramente a rallentare, a goderci la vita in questa maniera. Intanto alla radio c'è la bella musica, arriva Teddy Swims con la sua Mr. Know It All.

a tenere caldissimo il ritmo di questa nostra mattinata qui su Radio San Marino. Vedrai che parolina magica, eh? Sa un po' di promessa e sa anche di speranza rivolta verso il futuro, però molto spesso si scontra frontalmente con il problema più gigantesco in questo momento della nostra società, ossia la cronica mancanza di pazienza. Sì, perché siamo diventati un po' figli della gratificazione istantanea, no? Vogliamo comprare una cosa su internet, la vogliamo consegnata a casa il giorno dopo, vogliamo guardare una serie TV, ci guardiamo 8 puntate di fila in una notte perché non sappiamo magari aspettare i giorni successivi, e purtroppo abbiamo iniziato ad applicare questa logica del tutto e subito anche alle cose che contano davvero, come possono essere la nostra realizzazione personale, le relazioni, i nostri obiettivi. Diciamo che iniziamo la palestra e se dopo 2 settimane non abbiamo gli addominali scolpiti molliamo, pure nuovo lavoro, dopo 6 mesi non siamo, che ne so, i direttori del reparto, pensiamo di aver in qualche modo fallito. Diciamo che vogliamo la soluzione immediata ad ogni nostra esigenza, però come vi ricordo sempre, tribù del bicchiere mezzo pieno, ecco, sappiamo benissimo che le cose più preziose che la vita poi ha da offrirci seguono a volte dei ritmi naturali, diciamo, non quelli ad esempio di un algoritmo. Pensate ai grandi amori, le carriere solide o comunque la vera serenità interiore non è che arrivano con la spedizione Prime, cioè richiedono anche costanza, una fiducia addirittura anche mentre si cammina. E quindi quando Samuel canta Vedrai, ci sta invitando proprio a fare questo, no? Ad avere la pazienza di seminare oggi, sapendo che i frutti comunque arriveranno. Quindi se in questo momento state attraversando una fase di fatica, se vi sembra di dare il 100% senza vedere alcun risultato, non fermatevi, non mollate un millimetro dal traguardo solo perché la fretta vi acceca. Anzi, il cambiamento vero è invisibile agli occhi finché non esplode, quindi datevi anche il giusto tempo, siate indulgenti con la vostra velocità e soprattutto ricordatevi che i capolavori non si fanno in 5 minuti.

Mamma mia ragazzi, che bella atmosfera qui nella nostra mattinata su Radio San Marino con la grande Lisa Stanfield e la sua The Real Thing. La cosa vera, l'autenticità, e secondo me è un tema molto attuale, urgente, che sembra proprio essere scritto per questa nostra mattinata insieme, perché la verità è che molto spesso viviamo in un mondo in cui sembra essere tutto progettato per farci sembrare qualcos'altro. Meglio, mi spiego, siamo circondati da filtri per il viso, intelligenza artificiale, profili social curatissimi dove le persone comunque mostrano esclusivamente il lato migliore di se stessi, quindi tutti i successi, questi sorrisi perfetti. E diciamo che questo gioco dell'apparenza ha lentamente sporcato un po' anche i nostri rapporti umani, anche dal vivo facciamo, diciamo, fatica tremenda magari a mostrarci per la cosa vera che siamo, cioè si vuole sempre un po' apparire performanti, sicuri, imperturbabili, però ecco, diciamo che la perfezione è un po' fredda, diciamocelo, è plastica, cioè crea quella barriera invalicabile tra noi e gli altri, quindi secondo me quello che poi rende affascinante un essere umano e che lo rende magnetico e sicuramente amabile non è la sua assenza di difetti, ma la sua spudorata, meravigliosa, diciamo, autenticità. Quindi the real thing, la cosa vera, è secondo me quando abbiamo il coraggio di dire a un amico: oh, oggi non ho proprio capito niente, oppure che ne so, sono terrorizzata da questa nuova avventura. Ecco, questo secondo me è un modo per abbassare lo scudo della perfezione, no? Mostrare anche la nostra umanità, e secondo me questo è importante. Anzi, improvvisamente facciamo sentire anche le persone che sono vicino a noi al sicuro, dando loro il permesso implicito di essere imperfette a loro volta. Quindi dai, sbarazziamoci anche dei filtri, non solo quelli del telefono, ma quelli della mente. Cerchiamo di essere la cosa vera, con tutte le nostre bellissime contraddizioni. E restando in tema di sfide, anzi di stelle che brillano di luce propria, qui andiamo ad ascoltarci tutta l'energia di Senit e Boy George con la loro Superstar.

0: la radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
3: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
7: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Novità, novità discografica di questa settimana, la nostra New Play ritorna per farci ascoltare insieme una voce femminile italiana tra le più amate, poliedriche, capace di raccontare la nostra contemporaneità con un'ironia e un sound pazzeschi. Un brano che è un inno alla libertà e all'andare oltre ogni schema e limite. Allora c'è Francesca Michielin con Una donna non può.
10: Ascolti i successi di domani,

Madonna non può, il titolo del nuovo singolo di Francesca Michelin che abbiamo appena ritrovato tra le new play di questa settimana qui su Radio San Marino, e dalle novità ai grandi successi, Blanco e Lisa con Ricordi, poi Ti porto via con me di Jovanotti ad aprire Micaela.

0: porto via con me.
1: L'agenda di Radio San Marino.
2: Ed ora vediamo insieme che si fa in giro. Vi porto a Sant'Arcangelo di Romagna, dove la primavera sboccia nel terzo fine settimana di maggio con balconi fioriti, l'evento che trasforma le vie e le piazze del centro storico in un grande giardino a cielo aperto con allestimenti floreali sui balconi, vetrine de orse. E quest'anno il cuore dell'evento, giunto alla sua 37esima edizione, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio, si sdoppia. Quindi da un lato la protagonista sarà sempre Piazza Ganganelli, dall'altro anche Piazza Marini è stata riservata una veste floreale in gran parte inedita. Quindi ve lo ricordo, Sant'Arcangelo di Romagna, sabato 16 e domenica 17 maggio, balconi fioriti.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Gaia, Bossa Nostra.

Ed ora facciamo insieme la storia della musica, anzi spalanchiamo le porte della nostra collection d'oro per accogliere un brano che ha definito e segnato un'intera epoca del rock mondiale, una band leggendaria, musica che non invecchia di un singolo minuto. E allora chiudete gli occhi e godetevi il viaggio, perché arrivano i Dire Straits con la loro Salt and Soft Swing. Rivivi insieme a noi le can-

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
3: Le 11 in punto su Radio San Marino, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
4: Radio San Marino.
5: Radio San Marino.

0: Le notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. San Marino è pronto ad accendere le nuove antenne per la telefonia mobile. La prima che sarà attivata è quella di Domagnano nei prossimi giorni. Seguiranno le attivazioni al Cursal di Città verso il 20 di giugno e all'Extiravolo di Murata entro metà luglio. Il segretario Rossano Fabbri dichiara che questo progetto segna la fine di un'attesa troppo lunga e l'inizio di una visione di sistema. L'obiettivo dichiarato è raggiungere la copertura in tutti i castelli ed eliminare definitivamente le zone d'ombra. Le nuove antenne sono realizzate da Team, ma potranno ospitare anche altri operatori. Cresce ancora l'allarme antivirus a livello internazionale, nonostante le rassicurazioni dell'OMS che invita a non parlare di emergenza globale. Nelle ultime ore sono stati confermati altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius, mentre nei Paesi Bassi è scattata l'allerta sanitaria. Intanto in Italia restano sotto osservazione 2 marittimi tra Campania e Calabria, entrambi asintomatici e in isolamento fiduciario. Il Ministero della Salute ha disposto quarantene fino a 6 settimane per i contatti ad alto rischio, tracciamento e controlli rafforzati su aeroporti e porti. Oggi è la giornata internazionale dell'infermiere. Il Consiglio internazionale degli infermieri ha scelto per il 2026 il tema «Gli infermieri formati salvano vite», sottolineando l'importanza dell'aggiornamento professionale continuo. A San Marino la Segreteria alla Sanità e l'IS evidenziano come competenze aggiornate, organizzazione e buone pratiche siano essenziali per rispondere ai bisogni dei cittadini. L'Ordine degli infermieri sammarinese ha organizzato una giornata formativa dedicata alla documentazione clinica e alla responsabilità professionale. Ed è il grande giorno dell'Eurovision Song Contest. Questa sera Zenit e Boy George salgono sul palco di Vienna per la prima semifinale. I due artisti rappresentano San Marino con il brano Superstar. La gara musicale inizia alle 21 con diretta su San Marino RTV. I cantanti si dichiarano fiduciosi. Siamo carichi e preparati per questa prova internazionale, dicono. Il pubblico italiano potrà sostenere il titano con il televoto attivo indicativamente dalle 22.25 alle 22.45 tramite SMS chiamando l'894-00 o sul sito www.esc.vote. E per finire lo sport, il tecnico del Carpi, Stefano Cassani, festeggia la meritata salvezza raggiunta dalla sua squadra. Ospite della trasmissione Cose di Calcio, traccia un ottimo bilancio stagionale. Si dichiara soddisfatto. Possiamo definire la stagione positiva, ha detto dopo aver lanciato molti giovani calciatori. Riguardo al torneo, ammette che è stato un campionato duro. Il mister ricorda infine i suoi passati trascorsi a San Marino. Mi porto dietro bellissimi ricordi, 2 anni stupendi, ha detto. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residue instabilità lungo la costa romagnola nel corso della giornata di martedì. Altrove, sull'Emilia tornerà a splendere il sole e le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione però ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi e tutti gli approfondimenti vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento anche con le nostre notizie. Siete su Radio San Marino, io sono Katia, questo è il nostro quartier generale di quelli del bicchiere mezzo pieno, anzi siamo super operativi e allora continuiamo a vivere la nostra mattinata con il sorriso proprio per arrivare all'ora di pranzo con i pensieri un po' svoltati. E allora si riparte subito da una grandissima con un trio tutto al femminile, beh, ritmo pazzesco, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

Independent Love Song, una canzone che parla d'amore ma soprattutto di indipendenza. È proprio su questa parola che voglio un po' soffermarmi, perché credo che nella nostra società l'abbiamo un po' trasformata in una gabbia dorata, cioè siamo stati cresciuti con il mito del dovercela cavare sempre da soli, cioè fin da piccoli ci insegnano che chiedere aiuto è una roba per deboli, e questo diciamo fa sì che da adulti indossiamo magari una sorta di armatura invisibile pesantissima, cioè affrontiamo periodi di stress lavorativo massacrante dicendo gestisco io, attraversiamo momenti di tristezza magari anche profonda rispondendo tutto bene a chi ci chiede come stiamo, e ci carichiamo addosso diciamo responsabilità infinite pur di non dover disturbare nessuno. Ecco, siamo fieri della nostra estrema indipendenza, ma noi che siamo anche orgogliosi membri della tribù del bicchiere mezzo pieno dobbiamo un po' smascherare questa bugia, perché l'iperindipendenza non è tanto un superpotere, anzi molto spesso un meccanismo di difesa per non mostrare magari le nostre vulnerabilità. Anzi, la vera immensa forza non sta nel fare tutto da soli fino magari a crollare per l'esaurimento, anzi sta proprio nell'avere il coraggio di alzare la mano e dire oh, non ce la faccio, datemi un aiuto. Ecco, quindi che ne so, parlo del semplice fatto di delegare una piccola incombenza domestica, ammettere con un collega di non saper fare una cosa, o semplicemente magari chiamare un amico e dirgli oh, ho bisogno che tu magari mi ascolti. Ecco, questo non ci rende meno indipendenti, anzi ci rende più umani, e proprio nell'interdipendenza, quindi nel nostro saperci fidare e affidare anche agli altri, che si creano poi quei legami, quelli più belli e quelli più autentici. Dai, quindi oggi facciamo cadere un po' quell'armatura, mettiamo giù un pezzetto di quel carico che magari state portando da soli, e lasciate che qualcuno, dai, vi aiuti in qualche modo a portarlo. Scoprirete che si viaggia molto, molto più leggeri. Intanto arriva anche Nate con Forte.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

precisione. Ecco, sicuramente potremmo anche parlare di quella mania di dover fare sempre costantemente centro nella vita, no? Siamo un po' a volte degli arcieri accaniti, no? Si punta a questo obiettivo e si tende la corda dell'arco fino allo spasimo, no? Puntiamo a trovare, che ne so, la casa dei nostri sogni, il fisico perfetto per l'estate. Diciamo che la nostra attenzione a volte è rivolta esclusivamente, maniacalmente, verso il centro del bersaglio, e questo magari, ecco, fa sì che a volte si possa cadere un po' in frustrazione, no? In quella sensazione di non riuscire magari ad arrivare abbastanza lontani. Però chi l'ha detto che mancare il bersaglio sia per forza una sconfitta? Perché stavo pensando anche questa mattina mentre venivo in macchina in radio che moltissime delle scoperte più importanti dell'umanità poi sono nate da degli errori clamorosi, quindi da frecce scoccate malissimo. Che ne so, pensate la penicillina, il post-it, il forno a microonde, cioè sono tutti nati da una mira sbagliata. E questo vale assolutamente anche per la nostra vita quotidiana. Quante volte non avete ottenuto quel posto che desideravate disperatamente, grazie proprio a questo mesi dopo avete trovato un'opportunità mille volte migliore, oppure una relazione che sembrava il centro perfetto del bersaglio poi invece andandosene vi ha aperto la strada per conoscere voi stessi o per incontrare persone molto più interessanti. Diciamo che l'imprevisto, il bersaglio mancato, è il modo che la vita ci dà un po' per ricalibrare la nostra rotta. Quindi ecco, vorrei che vivessimo questo sempre su quest'onda qui, perché secondo me questo ci aiuta veramente a vivere la nostra vita a pieno e anche con quella sorta di curiosità che ci vuole sempre. Intanto, curiosissimi del prossimo brano, sì, lui è Biagio Antonacci, si intitola You and Me.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Ed ora spazio alle novità musicali della settimana qui su Radio San Marino. Beh, qui c'è un grandissimo ritorno, tanto atteso da tutti gli amanti del rock, compresa me, i Rolling Stones, con il suo nuovo singolo. Beh, un disco che sicuramente ci porteremo appresso per tutta l'estate. Anzi, andiamo a brillare, si intitola In the Stars.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, grandi marche scontate dal 30 al 50% ti aspettano. Bonduel scontato del 50%, Aia, Emiliane Barilla, Barilla Mare Blu, Pavesi, tutte scontate al 40%. Per i clienti Fidelity Più, sette spugne a Caleffi composto da ospite 45 per 55 centimetri più asciugamano 50 per 100 centimetri, 100% cotone, vari colori a 6 euro e 50 centesimi. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica di consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sì, senza parole, questa è Radio San Marino in questo martedì 12 maggio. A proposito di parole, beh, io ho un ospite qui con me perché dobbiamo parlare.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Gian Andrea De Cesare, che è qui con me perché proprio sabato prossimo alle 21 all'Auditorium Little Tony di Serravalle qui a San Marino andrà in scena uno spettacolo bellissimo, spettacolo teatrale intitolato La vita è gioco, tratto dall'opera di Alberto Moravia, e quindi tu sei il regista e sei qui proprio a rappresentare tutti coloro che
1: tutto
0: collaborano.
1: Tutto quanto questo gruppo di persone, esatto, di ragazzi.
0: Di giocolieri.
1: Di giocatori.
0: Così.
1: Esatto, perché siamo dei giocatori effettivamente. Poi tra l'altro uno spettacolo di teatro dove la recitazione e recitare nelle altre lingue si dice jouer, play, noi proprio andiamo a giocare sul palco le vite di altre persone. E mi piace questo progetto perché parte tutto da dei ragazzi giovani.
0: Esatto.
1: E siamo tutti sotto i 30 anni, per dirti. E
0: mamma
1: siete giovani,
0: mi fai sentire 20, boomer.
1: Io ne ho 23, per dirti, no? Ed è uno spettacolo che parla di libertà, parla di gioco, perché gioco e libertà, ed è questo quello che voglio che il pubblico capisca bene, sono sinonimi.
0: Esatto, infatti stavamo parlando un po' fuori onda di questo aspetto, sai, noi siamo un po' la tribù del bicchiere mezzo pieno, così insomma ti faccio entrare anche nel nostro gioco che facciamo ogni mattina. Noi arriviamo qui alle 9:30 così come siamo, quindi non è richiesto essere felici, contenti, piuttosto che tristi o più o meno tristi, eccetera, ma ci diamo un obiettivo, cioè quello di arrivare a mezzogiorno, che è il momento in cui si chiude questo nostro spazio, un po' migliorati. Quindi questo è il nostro gioco e anche noi molte mattine ci troviamo qui a giocare un po' con le parole, affrontando temi diversi, e mi piaceva proprio questa idea che tu stavi esprimendo del gioco come sinonimo proprio di libertà. Libertà che da adulti, noi che siamo un po' più diciamo adulti, ecco, facciamo così, magari spesso dimentichiamo, e tu ci aiuti insomma un po' anche a ricordare questo.
1: Perché la libertà secondo me va intesa in... nel senso, soprattutto parto, scusami, dal giocare.
0: Sì.
1: Noi prendiamo sempre il gioco come una sorta di deresponsabilizzazione da parte del bambino, no? Il bambino che gioca.
0: Non fare
1: il bambino che gioca. Però invece i bambini giocano in modo estremamente serio. Il bambino che gioca a nascondino, se non conosce le regole del nascondino, come fa a giocare? Ci sono delle regole per ogni gioco, per questo che la libertà è pericolosa. Il nostro spettacolo preannuncia questo tema, il fatto che noi siamo liberi, ma dobbiamo anche guadagnarcela, dobbiamo conquistarla e dobbiamo saperla gestire. Tema che secondo me è estremamente attuale, soprattutto.
0: Certo, oppure comunque anche c'è la visione, no, del fatto che la libertà noi in realtà ce l'abbiamo già in dotazione, no? Dentro, certo, di noi c'è quel bambino di cui tu mi parlavi prima. Semplicemente bisogna comunque avere il coraggio
1: di riscoprirlo,
0: di sceglierla, di scegliere quell'aspetto di noi. Proprio una scelta, secondo me, la libertà.
1: Bellissimo come tema, assolutamente. Noi dobbiamo scegliere di giocare.
0: Ecco, questo, che bel messaggio.
1: Questo
0: ti
1: secondo
0: piace?
1: Me è proprio, sì, mi piace proprio anche a me. E noi abbiamo scelto di farlo.
0: E allora ti chiedo qualcosa, insomma, avrete fatto delle prove, eccetera, eccetera. Ecco, certo. Ci sono degli aneddoti carini che magari puoi raccontarci, o cose, aspetti che hai visto proprio in relazione a questo tema di cui, cui stiamo parlando, perché anche mettere in scena tutto ciò.
1: La cosa carina che secondo me è più interessante è proprio tutto il percorso, perché noi partiamo proprio dal niente. Cioè noi quando siamo partiti noi avevamo solo un libro che io ho trovato, come Manzoni aveva trovato I Promessi Sposi in un certo senso, soltanto che poi Manzoni l'ha scritto, io non l'ho scritto perché mi affido a Moravia.
0: Però ti sei fatto guidare benissimo.
1: Mi sono fatto guidare da lui, e la cosa che è stata bella è vedere come proprio tutte le persone si siano integrati con questo progetto. Le nostre scelte li hanno fatti emozionare, hanno fatti prendere partecipi prima ancora che questo spettacolo avesse veramente l'opportunità di nascere proprio nel concreto. Ma passando dai familiari della famiglia Moravia,
0: sì,
1: che si sono appassionati al nostro progetto, a anche registi di alto calibro che, venendo alle nostre prove, hanno visto il potenziale, ma hanno visto anche in un certo senso un'immaturità ancora, perché ovviamente questo è il nostro primo progetto, e con delicatezza

0: e basta, è andata avanti così la mia storia. Poi io ho studiato anche medicina 2 anni, le due cose andavano in parallelo anche a fatica, perché comunque era duro studiare all'università e sciare a quei livelli in Coppa del Mondo, però questa era la mia vita, volevo far così, perché poi avrei voluto fare il medico, fare tutt'altro. Poi c'è stato quell'incidente di pistola che ha bloccato tutto, perché sono stato a fin di vita, ho smesso di studiare, di sciare tutto, e poi ho ripreso almeno a sciare, ecco, e sono tornato a sciare.
1: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Paolo De Chiesa. Il tempo di ascoltare 2 canzoni e poi torneremo insieme al nostro graditissimo ospite.
2: Diamoci del tu.
1: Ed eccoci arrivati, come promesso, a dare un'occhiata a quelli che sono i successi di domani, ovvero quelle che sono le canzoni che secondo noi riempiranno le giornate anche da Radio San Marino. Ma non solo, li ritroveremo a scalare posizione dopo posizione la nostra classifica ufficiale in onda ogni weekend con la voce di Brunello Golini, ovvero la nostra Top 50. Temi Impala è protagonista di questo spazio in questo momento con la sua Dracula ed è la nostra New Play.

0: Diamoci del tu.
1: Bentornati alla seconda parte di Diamoci del tu. Oggi insieme a noi un grande campione dello sci, ha fatto parte della valanga azzurra, Paolo De Chiesa, perché è in circolazione la sua biografia. Paolo De Chiesa, Ho sfiorato il cielo, scritta da Sergio Barducci e edito da Minerva. Paolo, sei ancora con noi? Sì.
2: Certo.
1: Tu hai detto una cosa molto molto bella: eravamo percepiti come una squadra di calcio, in realtà ognuno giocava per i fatti suoi e doveva cercare di vincere arrivando davanti agli altri, anche se erano compagni. Però c'è una cosa che spicca in questo libro. La prima è che leggendolo diventi automaticamente uno di famiglia, si ha l'idea

0: e ha comunque di conoscerti da sempre, che sei uno di casa.
1: Questo è molto bello, mi fa molto piacere, e il merito di questo, molto, gran parte del merito è di Sergio Barducci, che è uno scrittore fantastico, che è riuscito veramente a entrare nella mia anima, nella mia vita, nella mia storia, a raccontarla come solo lui è capace di raccontare. Quindi se questo è il risultato, sono molto contento, perché io adoro la semplicità, le persone semplici, che hanno i piedi per terra, che vivono la realtà, nei montati. Io li odio i montati, quelli che si gasano, perché sono degli ignoranti proprio, che non hanno capito niente della vita. Quindi se questa è la sensazione leggendo il libro, che sono uno stranormale, e ci mancherebbe, già sarei contento di essere normale, per carità. Quindi a me fa molto piacere.
0: L'altra cosa, Paolo, invece, che emerge è che nonostante ci fossero delle rivalità, sono nate delle amicizie vere che durano tuttora. Io ti ho fatto l'esempio che noi da casa ci stava un po' sulle scatole Stenmark, che era lo svedese che un po' disturbava, no? La valanga azzurra, perché era sempre lì tra i primi. E invece tu mi hai detto no, è un amico, è nata un'amicizia che va avanti ancora adesso, perché c'è un episodio divertentissimo che vorrei che raccontassi tu. Cosa succede ai tuoi compleanni?
1: Beh sì, sono nate delle amicizie veramente profonde. Beh, con Piero Grosso siamo fratelli, con Gustavo Töni un'amicizia bellissima anche con lui, anche se ci vediamo poco. Con Stenmark anche lui è lontanissimo, però siamo proprio legati. Sì, è vero, ogni anno, io compio gli anni il 14 marzo, il 18, lo stesso anno, 56, e noi, dato che la prima gara che ho fatto io in Coppa del Mondo in slalom è stata a Campiglio nel 74 dicembre, sono arrivato secondo davanti al compianto Fausto Radici in Valanga Azzurra e dietro Stenmark. Quella però fu la prima vittoria di 86 gare vinte da Stenmark, quindi è una pietra miliare quella gara. Allora lui questa foto l'ha messa proprio in centro alla sua bacheca a casa, e ogni anno lui si fa un selfie davanti a questa foto mezzo alla sua bacheca, mi fa gli auguri e mi dice: tu sei sempre là, Paolo. Ma è bellissima questa cosa, no? Quando ci vediamo è sempre festa. E poi comunque questo rito dello scambio di foto a marzo è una cosa molto bella.
0: Io starei con te altre 4 ore al telefono, ma credo che tu abbia di meglio da fare, per cui
1: non penso i radioascoltatori.
0: Senti, vabbè. Paolo, se io ti chiedessi di dirmi se c'è un Paolo De Chiesa tra gli sciatori di oggi, sapresti farmi un nome?
1: Gli sciatori di oggi?
0: Sì.
1: Per fortuna loro sono molto più bravi di me. Non lo so, io non ho mai vinto in Coppa del Mondo, ho fatto 12 podi, ero un piazzato, sono andato tante volte nei primi 10, più di 50. È una carriera normale, una bella carriera, per carità, ma niente di speciale. La cosa speciale è che ho vissuto quel momento magico nella Valanga Azzurra, quindi con Tenier Gross, tutti noi che a turno eravamo lì, quindi abbiamo suscitato questo grande entusiasmo collettivo, per cui lo sci è diventato sport di massa, da sport che d'elite che era, sì, anche se sono stato tra i più forti italiani di sempre come podi eccetera, però non ero certo Tenier Gross, quindi non saprei, ce ne sono tantissimi come me oggi.
0: Beh, però insomma eri lì, questo secondo me vuol dire già tanto. Non tutti possono dire io ho fatto parte della Valanga Azzurra, e questo secondo me è una cosa che ti fa onore. Se volete saperne di più, mercoledì 3 dicembre con partenza alle ore 20:45 al centro congressi Cursal, praticamente il piano di sotto di dove vi stiamo parlando adesso, alle ore 20:45 presso la Sala Titano, Paolo De Chiesa e Sergio Barducci presenteranno Ho sfiorato il cielo, la biografia di Paolo De Chiesa edita da Minerva. Paolo, io posso solo ringraziarti, dirti che è stato un enorme onore e piacere poter parlare con te, averti conosciuto.
1: Ma grazie a voi, molte grazie davvero, e allora ci vediamo mercoledì, diamo appuntamento a chi vorrà venire a mercoledì in questo palazzo bellissimo. Poi io non conosco San Marino, quindi è un'occasione per conoscere un posto bellissimo.
0: Grazie a Paolo De Chiesa.
2: Diamoci del tu. Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
0: Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1997. Sul palcoscenico dell'Ariston appare una ragazzina che era talmente minuta che la chitarra sembrava molto più grande di lei. Ma come ha cominciato a cantare, ci siamo resi conto che era veramente una numero uno. Stiamo parlando di Carmen Consoli, che nel 1997 cantava Confusa e Felice, Collection.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Carmen Consoli con la sua Confusa e Felice, era il 1997, protagonista della nostra collection. Non perdete di vista che oggi è martedì 12 maggio, data importante perché questa sera prende il via ufficialmente la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 e proprio questa sera sul palco di Vienna ci saranno Zenit e Boy George a rappresentare la Repubblica di San Marino con Superstar. Potete comodamente votare, dovete assolutamente votare perché Zenit e Boy George hanno bisogno di tutto il nostro supporto, quindi non perdetela assolutamente. Lo potete seguire sia in televisione attraverso il canale 550 dell'RTV sul digitale terrestre oppure dalla radio attraverso Radio San Marino. Cosa importante, dovete esserci e soprattutto dovete far pesare la vostra presenza, dovete far sentire la vostra presenza attraverso il vostro voto. Per quanto mi riguarda, noi ci fermiamo qua, già pronto Irol a traghettarci nel pomeriggio di Radio San Marino, che ritroverà anche Marco Corona e la sua community di Stabiliamo un Contatto. Da Mirko Zanni è tutto, io vi aspetto domattina alle 6. Ciao!

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Residue instabilità lungo la costa romagnola nel corso della giornata di martedì. Altrove, sull'Emilia tornerà a splendere il sole e le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione però ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mar Adriatico che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi e tutti gli approfondimenti vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo dal vostro Irol, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati sui 102.7, chi ci segue in radio sull'FM appunto 102.7 oppure in DAB. Abbiamo anche il sito sanmarinortv.sm nella sezione radio. Intanto un abbraccio grandissimo da Irol, dalle 13 alle 15.30 in vostra compagnia. Saluto anche Mirko Zani che mi ha preceduto da pochissimo, anche questo ultimo appello riguardo la serata di oggi che vedrà protagonista San Marino all'Eurovision Song Contest. Ne parleremo sicuramente, così aprendo i giornali si parla tanto di geopolitica, di questo periodo distopico, ma entreremo nel vivo della questione anche proprio parlando di Eurovision, perché questa edizione numero 70 comincia già con qualche polemica pesantuccia. Poi ci sono stati Pooh a San Marino in questi giorni, parleremo anche di questa bellissima visita grazie a Poste San Marino che ha dedicato alla band un francobollo, una moneta. Tanto di cui parlare. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Partiamo carichi con Runaway.

costituzionale c'è anche un legame emotivo fortissimo con il nostro territorio, con la Repubblica di San Marino. 45 anni fa stavo dando un'occhiata a queste immagini del videoclip Chi fermerà la musica, e furono girate proprio qua a San Marino, sulla Funivia, in zona Funivia. E hanno omaggiato anche questo vecchio video che hanno fatto qua, e possiamo dire a tutti gli effetti che è un ritorno simbolico alla vigilia del loro tour sessantennale, che partirà dall'Arena di Verona. 60 anni di canzoni, ricordi, Generazioni Unite dalla stessa domanda: chi fermerà la musica? Ecco, probabilmente la potevano fermare alla Funivia quella volta, no? Se fermavano Coez e Fra Quintale, io che colpa ne ho?

Olivia Rodrigo con Drop Dead 2026 sulla radio che senti, una canzone uscita da pochissimo e che lei ha fatto anche al Coachella in anteprima per tutti i suoi fan. Allora, abbiamo già annunciato che questa sera ci sarà l'Eurovision Song Contest, è tutto pronto da Vienna, questa edizione numero 70 che comincia già ovviamente con qualche polemica pesantuccia. Secondo un'inchiesta ripresa da Rolling Stone, il governo israeliano avrebbe investito oltre $1 milione in campagne di comunicazione legate al voto Eurovision. L'EBU però respinge questa idea di risultati condizionati e, dettaglio importante, non ci sono prove di bot o manipolazioni tecniche al momento. Ricordiamo che questa sera salirà sul palco di Vienna l'Italia con Per sempre sì, ma una canzone che già accede alla finale per diritto. Invece si gioca questa prima semifinale San Marino con Senit e Boy George e la loro Superstar. Tra poco parleremo di questo fenomeno nuovissimo legato alla musica, ovvero i prediction market. Conoscevamo Polymarket, alcune realtà di questo tipo, la situa si sta spostando anche sulla musica. Ne parleremo tra pochissimo. Ora i The Bowser.

Games People Play 1994 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti. Parlavamo di Eurovision, sono anche andato a dare un occhio, no, ai bookmakers, cosa dicono. Per il momento San Marino un pochino in basso rispetto alla classifica, ma a proposito di predizioni c'è questo fenomeno nuovo che sta entrando sempre più dentro l'industria musicale, anche i prediction market, cioè piattaforme dove le persone puntano soldi veri su cosa succederà nel mondo reale, non solo politica o sport che siamo abituati a vedere, anche con quell'applicazione Polymarket, un'altra di quelle piattaforme anche sul quale si specula molto su queste cose, ma ora anche sulla musica, quindi chi andrà alla numero uno in classifica, quanti stream farà questo brano, quale artista uscirà con un featuring, persino che genere avrà il prossimo album di Beyoncé. La storia più incredibile al momento è quella di Brandon Fehan, insegnante di una scuola media in Pennsylvania, super appassionato di pop, che ha scoperto nel codice sorgente dei siti degli artisti informazioni su inventari dei vinili. Usando questi dati ha provato a prevedere le vendite fisiche. È arrivato a guadagnare oltre $100,000 su Kelshi, una piattaforma simile a Polymarket, e puntando su Travis Scott alla numero uno in classifica, quando tutti davano per favorita Lady Gaga con Bruno Mars. Insomma, anche le etichette, le major discografiche stanno guardando sempre di più questi prediction market e sembra tutta quanta una grandissima presa in giro, oppure insomma non è serissimo, no, affrontare anche le classifiche musicali in questo modo. Naturalmente voi diteci la vostra, 335 104 1027, Senit Boy George, speriamo arrivino alla finale. Per adesso ci cantiamo tutti insieme Superstar.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: È il momento della nostra new play sulla radio che senti e c'è Gaia che torna con questo nuovo singolo, Bossa Nostra. È un brano che porta avanti il suo legame fortissimo con le radici brasiliane, ma dentro c'è una forma super pop, luminosa, immediata, e tra l'altro il titolo gioca con la bossa nova, ma anche col fatto che lei è qua in Italia e la spinge forte anche nel bel paese. Gaia con Bossa Nostra sulla radio che senti, le novità nella nostra new play.

Gaia, che stile con Bossa Nostra, la sua nuova canzone. Per quanto riguarda invece i suoi live, se volete sentirla anche live, Summer Live 2026 passerà anche per Lesina il 16 maggio, Melilli il 23 maggio, Piedimonte, Matese il 1 giugno, Padova 5 giugno e San Damiano d'Asti 13 giugno. Quindi tante date per seguire la nostra Gaia in giro. È vero, c'è un po' di vento oggi in questa bassa Romagna e qualcuno ci scrive anche: lasciami dire che Sal Da Vinci ha dei gran ballerini, quindi probabilmente qualcuno sa qualcosa in più rispetto alla prestazione di Sal Da Vinci. Vedremo, vedremo. Intanto abbiamo spoilerato qualcosa riguardo quello che potremo vedere stasera. Tre brani non stop con la nostra compilation. Intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335 104 1027 ci ascolteremo Dito nella piaga con Che fastidio, Sugar Ray, Every Morning. Si parte con Rihanna, Diamonds. A tra pochissimo.

0: tre successi per te. Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: freedom.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
3: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso nel weekend dal 22 al 24 maggio il centro storico di San Marino torna a riempirsi di profumi, calici e musica con Borgo in Vino Tour 2026, rassegna enogastronomica promossa dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, e farà tappa per la seconda volta sul Titano, borgo ospite internazionale, trasformando il cuore della Repubblica in un percorso di degustazione a cielo aperto. Si potranno assaggiare tante etichette locali, dal Brugneto al Tessano, dallo Sterpeto al Biancale fino al Roncale, insieme a un'altra selezione di vini provenienti da altri borghi italiani. Il voucher comprende 8 assaggi, piatti tipici, musica dal vivo ad accompagnare questa esperienza, e l'appuntamento è venerdì dalle 18 alle 23, sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 12 alle 21, con funivia aperta più a lungo per vivere San Marino anche di sera. Torna Borgo Divino in tour.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Momento Collection, un salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1989, una delle canzoni più importanti, discusse, potenti della storia del pop, Like a Prayer di Madonna. E nel 2026 la regina del pop è ancora al centro della scena, ha annunciato Confession on a Dance Floor Part 2 in uscita il 3 luglio. Madonna, Like a Prayer.

Madonna con Like a Prayer al 1989 sulla radio che senti. Cosa, insomma, è successo? Che Madonna firmò un accordo gigantesco con Pepsi. 5 milioni di dollari per usare Like a Prayer in una campagna pubblicitaria. E poi uscì questo spot della Pepsi ancora prima del videoclip. E nello spot c'era una Madonna familiare, versione bambina di se stessa, cantava il brano in un'atmosfera molto pop, nostalgica. Poi però uscì il video ufficiale di questa canzone di Like a Prayer e scoppiò il caos. Madonna baciava un santo nero, c'erano croci in fiamme, riferimenti religiosi molto forti e una critica al razzismo e all'ingiustizia. Pepsi, per evitare danni d'immagine, ritirò subito lo spot e chiuse la campagna. Madonna però, da vera queen, almeno per quello che è sempre stato raccontato, tenne comunque i soldi del contratto. E beh, si fa così. Ora i Temper City con Self Aware, poi l'ultima mezz'ora insieme sulla radio che senti, arriva anche la nostra redazione con le news. 335 104 1027 per i vostri messaggi scritti o vocali. Self Aware.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione.
3: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
4: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. È tutto pronto a Vienna per la prima serata dell'Eurovision Song Contest 2026. La Repubblica di San Marino scende in campo nella prima semifinale con Superstar, interpretata da Zenith e Boy George. Per la cantante è la terza esperienza eurovisiva con il Titano, dopo le partecipazioni del 2011 e del 2021. L'obiettivo è conquistare uno dei 10 posti disponibili per la finalissima di sabato. Anche il pubblico italiano potrà votare per San Marino durante la semifinale. La diretta sarà trasmessa su San Marino RTV a partire dalle 21 con il commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo. Ci spostiamo a Bruxelles per parlare di politica. Il dossier sull'accordo di associazione tra l'Unione Europea, San Marino e Andorra torna al centro del confronto tecnico del gruppo di lavoro EFTA. Il confronto riguarda le decisioni sulla firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'intesa, oltre a un aggiornamento sullo stato dei lavori. Il negoziato però è in stallo a causa di una riserva tecnica della Bulgaria, che ha già bloccato il passaggio al Coreper del 6 maggio scorso e fatto saltare il voto previsto al Consiglio UE. Torniamo in territorio perché si aprirà domani la sessione consiliare di maggio. Tra i temi caldi in aula, la relazione della Commissione Antimafia, tema al centro del confronto promosso da Rete con commercianti e sindacati che chiedono di passare dall'analisi all'azione. Secondo le parti sociali, molte delle criticità evidenziate sia 4 anni fa restano ancora aperte, con nuovi elementi di preoccupazione sul fronte delle distorsioni economiche. I sindacati richiamano attenzione anche alla tutela del lavoro e delle imprese sane. Dall'incontro è emerso infine la richiesta di maggiore coordinamento tra gli uffici pubblici e di strumenti condivisi per raccogliere e incrociare i dati. Si aggiorna il bilancio legato al focolaio di Antivirus sulla nave Ondius. Tra i passeggeri sbarcati alle Canarie e rimpatriati ci sono 11 casi sospetti e 9 confermati, ma nessun decesso. L'OMS continua a ribadire che il rischio globale resta basso e invita a evitare allarmismi. La virologa Ilaria Capo sottolinea che il rischio di diffusione in Italia è prossimo allo zero, ricordando la scarsa trasmissibilità uomo a uomo del virus, che passa soprattutto da roditori infetti. Chiudiamo con lo sport. 4 ore per gli atleti sammarinesi al meeting internazionale di atletica di Malta. Nei 100 metri vincono Alessandra Gasparelli con un 11 secondi e 42 da record nazionale e Mattias Francini in 11 secondi e 17. Greta Sammartini si impone nel salto triplo con 11,57 metri, mentre Simone Gorini fa suoi i 110 ostacoli in 16 secondi e 30. E dalla redazione per ora è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
2: Questo martedì 12 maggio c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia, sono scattate le ore 15 da pochi minuti, ringraziamo la nostra redazione con Andrea per le news, tanti auguri a Rami Malek e anche a Zeman. E allora, come diceva il nostro Andrea dalla redazione, Gigi Restivo e Anna Gaspari al commento, potete anche rimanere sintonizzati su Radio San Marino, da adesso fino a stasera a una certa partirà l'Eurovision anche qua in diretta, tra poco parleremo delle novità dell'ultima ora, come questa operazione di nostalgia, di perdono di Tiziano Ferro, uscirà insieme a Lazza. Ora, volevo capire, Madame Marrakesh, si riparte con la musica.

Rakim con I Breathe 1996. Si respira qua su Radio San Marino senza guardare troppo a quel che succede nel mondo, perché sennò ci verrebbe male, eh? Ci verrebbe male. Parlando di musica, operazione nostalgia, ma con lo sguardo al presente per Tiziano Ferro. Questo venerdì uscirà Perdono, nuovo singolo però insieme a Lazza. Infatti questo Perdono è scritto XX Dono. E appunto il brano con cui Tiziano Ferro debuttò nel 2001 e aprì l'era di Rosso Relativo, portando nel pop italiano una scrittura molto riconoscibile, questo R&B un po' tutto suo. E questa volta non sembra una semplice ripubblicazione, come ho detto la doppia X aggiorna il pezzo e la presenza di Lazza lo porta dentro il linguaggio un po' più rap urban di oggi, un ponte tra i primi anni 2000 e la scena contemporanea. Benissimo, io direi che sono carico per ascoltare questo Perdono. Naturalmente Lazza ci ha tenuto a dire: chiedo perdono anche ai miei fan, perché sta per arrivare e, insomma, il suo mixtape che tanti attendono, e ci sta mettendo solo un pochino di più. Ora Gordo e René Zonneveld con la loro Loco Loco, tra pochissimo anche la New Play sulla radio che senti con Beach di Lizzo. Rimanete qua, 335 104 1027 il numero di riferimento.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: È il momento della nostra new play sulla radio che senti e andiamo dall'Izzo ai successi internazionali, perché è tornata senza mezze misure con Beach, questo nuovo singolo, title track dell'album che arriverà il 5 giugno. Adesso non sto a dirvi che cosa vuol dire Beach, però possiamo dire che è uno slang molto utilizzato nella musica urban internazionale. Lei sa anche che cosa significa vincere un Grammy? L'ascoltiamo con Beach.
3: Ascolti i successi di domani.

Lazza nel posto, 100 messaggi il 2024 sulla radio che senti, un pezzo che è stato poi portato anche sul palco dell'Ariston di Sanremo, non in gara, ma ha fatto accorgere tutti di quanto Lazza sia potente. Tra l'altro abbiamo accennato poco fa del suo singolo in uscita venerdì, il suo featuring insieme a Tiziano Ferro, e presto, lui ha detto, arriverà anche il suo mixtape, la parte seconda, se non sbaglio. È arrivato il momento di salutarci sulla radio che senti, noi ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30 nel nostro spazio pomeridiano, chiamiamolo così, e vi ricordo però questa sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest con Zenit e Boy George che rappresenteranno il titano in quel di Vienna. Sentirete anche qua su Radio San Marino la diretta dell'Eurovision, commento di Anna Gaspari e Gigi Restivo. Non rimane che augurarvi buon pomeriggio a tutti con questa canzone Superstar, Zenit, Boy George.

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: È già partita la sirena? Sanno già che ci vengono a prendere in questo programma su Radio San Marino?

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

Forse avete capito che siamo nei titoli di coda dell'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito, grazie da Marco Corona al microfono come sempre, Paolino Zanetti alla parte tecnica e lui che si occupa anche del podcast, e quindi se vi siete persi la puntata la volete ritrovare quando e come volete, sanmarinoretv.sm. Da Marco Corona

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenit featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Certamente, certamente, noi ci siamo, amici, sono le 17 in punto e siamo già carichi, devo dire a molla. Dici perché? Siete fuori di testa? Sì, sempre. Però ne abbiamo ben d'onde, diciamo, questo pomeriggio, in modo in particolare perché stasera alle 21 inizia l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale dell'anno e soprattutto quello più visto al mondo, ma di questo ne parleremo. Siamo stracarichi perché poi siamo parte in carica, in causa, nel senso che sì, lo trasmetteremo in diretta come tutti gli anni, ma abbiamo una presenza in eccezione che è quella di Zenit con Boy George, che rappresenteranno i colori sammarinesi e che invito fin da adesso gli amici che ci ascoltano dalle varie località della penisola a votare per Zenit, perché potete farlo già da questa sera, anzi soprattutto questa sera, perché si gioca per la prima semifinale e per la ragione per cui non si può votare per il proprio paese mi sembra abbastanza chiaro che potete, anzi dovete, fate voi, votare per Zenit. Ma ne parleremo fra poco, le ultimissime da Vienna. Subito c'è Alex Warren.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità 0549 88 20

La nostra superstar o la nostra freaky queen, come è giusto chiamare Senit, qui insieme alla mitica voce di Boy George, guest star di questa superstar che ovviamente vedrete questa sera live a San Marino RTV, nel San Marino Song Contest, e che invitiamo a votare, amici che ci seguite dall'Italia, perché oggi, essendo appunto la semifinale dove canta anche Sal Da Vinci e non si può votare per il proprio artista del proprio paese, evidentemente il voto vi invitiamo a darlo ovviamente alla nostra Senit. Detto questo, e usando anche il titolo di una canzone eurovisiva di Senit, c'è molta adrenalina nell'aria, decisamente, perché manca poco, countdown fondamentalmente è finito, e questa sera alla Wiener Stadthalle aprirà la 70ª edizione dell'Eurovision, che è una data importantissima. Vi ricordo, alle 21 in diretta su San Marino RTV per ciò che riguarda il video, per l'audio ci siamo noi qui di Radio San Marino, magari sarete in giro, dovete tornare a casa, ecco, nel frattempo così non vi perderete nessuna nota. Importantissimo, ci saranno momenti molto molto intensi fin

dai primi minuti, dai primi istanti, ve lo dico, non posso spoilerare nulla, però in effetti ho dato un'occhiata alla scaletta, ci sarà subito da far battere il cuore e non solo far godere le orecchie. Mi raccomando, poi fra non molto, diciamo fra una quindicina di minuti, ci collegheremo in diretta proprio con Vienna con il nostro Mauro Torresi, che da una settimana è lì e sta curando gli speciali che vengono da tutte le sere su San Marino Re TV alle 19. Ma noi ce l'avremo prima, alle 5:30.

0: Radio San Marino.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Tutti matti per l'Eurovision che parte questa sera, amici, la prima semifinale, quella in cui vedremo Zenit Boy George per San Marino e Salda Vinci per l'Italia, direttamente dalla Wiener Stadthalle di Vienna, che è questo posto incredibile, enorme, così come è incredibile, diciamo, lo stage dove si crea tutto questo spettacolo che vedremo in diretta fin dalle ore 21 qui su San Marino RTV. Volevo parlare un pochino del diritto di voto, e anche per il nostro paese. Sapete che si può esprimere la propria preferenza da alcuni paesi, altri no. San Marino no, perché ha un problema con il prefisso telefonico che è uguale a quello dell'Italia, così ve lo faccio capire in maniera molto semplice, quindi sarebbe difficile separare i voti che arrivano dall'Italia piuttosto che da San Marino. Quindi qui ci sarà la giuria professionale. A proposito di giuria, quest'anno il numero sarà esteso a 7 persone, e c'è una cosa che mi piace moltissimo: praticamente due componenti della giuria dovranno essere obbligatoriamente di un'età tra i 18 e i 25 anni, proprio per venire incontro ai gusti, diciamo, dei più giovani, e per avvicinare il pubblico, diciamo così, dei teenager, non soltanto. Poi il risultato della votazione del pubblico includerà ovviamente il classico televoto di cui ho parlato, e i voti delle giurie saranno ovviamente sommati. Questo succederà soprattutto il sabato durante la finalissima, che seguiremo in diretta, e speriamo tantissimo di poter arrivare proprio lì con la nostra Zenit. Incrociamo le dita, non voglio dire niente perché poi sapete com'è. No, non voglio gufare, assolutamente. Speriamo di vedere un bel spettacolo, quello sicuramente. Spettacolo della musica anche su Radio San Marino con il Wet Wet Wet.

0: Are you coming in or what?
1: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
2: E fra poco infatti ci collegheremo proprio con Vienna per le ultimissime. Nel frattempo noi il tempo lo trascorriamo molto bene, perché è tornata Gaia e quando c'è lei siamo avvolti subito da questa seduzione. L'abbiamo definita un po' il crossover tra la musica brasiliana e quella di casa nostra, e lo fa alla sua maniera. E infatti questa canzone becca proprio uno dei classici musicali di quella terra meravigliosa che è il Brasile, ovvero la bossa nova. Lo declina in bossa nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra qui su Radio San Marino.
1: Eurovision 2026, le ultime da Vienna.
0: Proprio le ultime, nel senso che sono quelle fresche o calde. Mauro, come lo possiamo considerare? Com'è l'atmosfera? Fresca, frizzante, viennese o calda perché c'è l'Eurovision?
2: Ciao Gigi, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Vienna, dalla Wiener Stadthalle, l'arena dove si svolgerà l'edizione numero 70 dell'Eurovision. L'atmosfera qui è super frizzante,
0: ecco.
2: Ma se mi consenti, c'è da una parte la frizzantezza e dall'altra parte quell'ansietta che sale, hai presente qua?
0: Sì, ma
2: quando c'è la gara?
0: Ma è molto bello, è la quota insomma dello Eurovision. Se non ci fosse un po' di emozione, un po' di friccicore come dici tu, insomma non sarebbe nemmeno lo Eurovision. Facci respirare allora, mandaci idealmente, portaci con te a Vienna in questo momento.
2: Guarda, allora immaginatevi, per tutti quelli che ci ascoltano, di trovarvi. Io sono in questo momento, sto guardando la grande sala stampa. Immaginatevi un palazzetto, la Wiener Stadthalle, dove si svolge lo Eurovision. A fianco c'è un altro edificio abbastanza grande, questa enorme sala stampa dove ci sono centinaia di giornalisti che davanti a me stanno lavorando ai loro computer, e siamo in un momento di pausa, perché fino a poco tempo fa, questi due giorni sono stati, poi tu lo sai benissimo da profondo conoscitore dell'Eurovision, sono stati due giorni di prove continue, quindi noi abbiamo lavorato, no? Ognuno con i propri computer, molti di noi montavano perché ci sono appunto ci sono le prove, e ci sparavano questi decibel in maniera incredibile. Quindi mi hai trovato nella pausa zen, devo dirti la verità, la pausa caffè per alcuni.
0: Allora prendiamola così. Per noi invece è proprio un modo per acclimatarci a quello che potremo vivere questa sera. Allora, inutile girarci intorno, è la serata di Zenit con Boy George. E allora, in questo caso, dici un po' come è stato percepito questo momento nelle prove, poi ieri sera appunto nelle prove generali.
2: Allora, questo momento, la performance di Zenit Boy George è stata accolta molto positivamente dalla stampa specializzata. Noi siamo qui in sala stampa, quindi possiamo renderci conto di quella che è ovviamente la reazione dei giornalisti. Quindi ci sono stati applausi durante la performance. Io ho fatto un po' mix, no? Che sono andato un po' qui nella sala stampa. Ogni tanto, quando loro cantavano, mi sono spostato di fianco all'arena, e ci sono questi lunghi corridoi delle Eurovision, questi qua in parte anche un po' scuri, dove passano gli artisti, e da lì riesci a sentire se l'arena applaude oppure meno. Ci sono stati degli applausi, molti applausi per Zenit Boy George. Poi sappiamo che oltre a Zenit, che ha rappresentato tre volte più una quarta poi annullata l'Eurovision, San Marino all'Eurovision, Boy George è una mega star da decenni, e quindi la gente, no, quando lui entra ferma a contemplare, ecco.
0: Beh l'hype è sicuramente grandissimo, ci stiamo preparando anche per questo. Io lo dirò in maniera forse un po' ridondante, da adesso ho cominciato ma lo farò questa sera, a ricordare agli amici che ci seguono dalle varie località dello stivale a votare Zenit, perché ciò non solo è possibile, ma è proprio caldeggiato.
2: Esatto, perché tutti gli italiani, ma anche le persone da altri paesi, potranno votare per Zenit e Boy George. Il codice è il numero 13. Quindi ricordiamo, numero 13 per votare Zenit e Boy George, perché loro saranno al numero 13 sarà l'esibizione numero 13 di questa sera.
0: Bene, tra l'altro si dice che chi canta, così insomma per la statistica, nella seconda parte dello show in genere dovrebbe essere quantomeno, non dico favorito, ma facilitato. Ma questo fa parte un po' delle tradizioni dell'Eurovision. Vedremo un po' se questa volta ci azzeccherà. Io non dico molto perché non voglio gufare, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, non dirò più nulla e lo seguirò insieme a voi, perché alla fine il bello dello Eurovision è che sì, lo si guarda, ma lo si guarda insieme, è una visione corale, ci si diverte, magari si fa qualche battuta, ma perché no, tutto quanto insomma fa parte dello show che insomma coinvolge il mondo intero. Non dico una parola fuori luogo, effettivamente non è una cosa circoscritta all'Europa, ma ormai lo seguono veramente da un sacco di parti del mondo.
2: Ma certo, pensa a centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo.
0: È bello,
2: e poi ci sono anche degli degli artisti che infiammano l'arena, oltre a Senita Boy George c'è Ferto, Achilas, il cantante della Grecia, ci sono insomma un sacco di cantanti, c'è la Finlandia, poi assisteremo questa sera, no? alla serata condotta, commentata, o meglio da voi, da te, da Naga Aspari, sì, alle 21.
0: Qualcuno lo dice, poi vediamo se sarà veramente così, insomma, io sarò da queste parti, vediamo un po'. E comunque, io non voglio rubarti altro lavoro, va bene la pausa, va bene insomma il momento chill, però è giusto che ti lasci fare tutto quanto, perché penso che più man mano che ci avviciniamo all'ora X, il pathos aumenta, e anche ovviamente il tuo impegno. Mauro, io ti volevo ringraziare fin da adesso per tutte le serate che ci hai regalato questi pomeriggi, dalle 19 in poi, con le tue diete da Vienna, perché sono state gustosissime, ma noi le continueremo ovviamente a godercele in questi giorni.
2: Certo, tutti i giorni dalle ore 19 su San Marino RTV, canale 550, in streaming Eurovision Kit, le dirette, oltre che le dirette durante tutti i nostri appuntamenti informativi dalla mattina alla sera. Grazie, poi soprattutto per le parole che hai utilizzato. Mi fa veramente piacere e ringrazio gli ascoltatori.
0: Assolutamente, Mauro. Allora, grazie, speriamo di tornare a parlarne fra qualche giorno in maniera così entusiastica, non dico più niente. Io ti lascio. Buon Eurovision, comunque divertiti, perché bisogna assolutamente viverlo con entusiasmo, anche per chi lo fa per mestiere, perché è tutto parte della magia dello Eurovision. Grazie ancora e alla prossima.
2: Grazie, buona serata a tutti.
0: Grazie Mauro, e noi ci gustiamo intanto con questo fremito, una bella compilation. Arrivano Bob Sinclair con I Can Wait, Irama, Ovunque Sarai, e ovunque c'è Jason Mraz, I'm Yours.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits, San
1: Marino. Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
2: Sì, perché tra poco comincia la versione rewind, stabiliamo un contatto, sono le 20. Radio.

0: Io lo so.
1: Oggi cosa farai?
0: È il programma, come sempre.
1: E non l'abbiamo fatto.
0: Cosa?
1: Stabiliamo un contatto.
0: Mi sanguinano le orecchie. Oggi cosa farò? Beh, cominciamo.
2: Comunque adesso bancio le chiacchiere.
0: Ma come bancio le chiacchiere?

0: dai, cominciamola. Fai davvero, dai. Aspettiamo, comincia.
1: Ho già cominciato.
2: Da qui si capiscono tante cose.
1: Vabbè, sai quelli che insistono e dicono: guarda che ancora non hai iniziato il programma. No, invece no, abbiamo già mandato la sigla, abbiamo già mandato a quel paese Stefano, per esempio, che salutiamo. Ma sapete che ogni tanto

0: Chi c'è?
1: Ehi Marco.
0: Ehi.
1: Ascolta un po'.
0: Chi sei?
1: Sono sempre me, è solito.
0: Giacomo.
1: Stavo dimenticando di ricordarlo a tutti.
0: Vabbè, capirai.
1: No, c'è stato negli anni '80 un brano,
0: sì,
1: fatto da italiani ma in inglese, che non mi ricordo più come cazzo si chiama.
0: Vabbè, ci penso io.
1: Faceva così.
0: Vai.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Ah, ho capito. Via Verdi.
1: Na na na.
0: Diamond.
1: Na na na na.
0: Sì, sì, basta, basta, basta. Basta.
1: Na na na na.
0: Ho capito.
1: Provalo te che sei bravo.
0: Guarda, l'ascoltiamo subito. Non

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: su Radio San Marino.
1: Se non le userai.
0: Parte questa sigla e poi vi spiega meglio.
1: Tu chiamale se vuoi, cose inutili.
2: Qual è il vostro oggetto inutile? Fatecelo assolutamente sapere.
0: Ok.
2: Ciao ciao.
0: Ciao. E allora sentiamo un po'.
3: Ciao Marco, per la rubrica cose inutili.
0: Ciao Sam.
3: Io ti parlo di un altro domestico che...
0: Che?
3: Chi l'ha inventato è stato un genio.
0: Un
3: proprio
0: genio?
3: Un...
0: Sicuro. Insomma,
3: ci hanno regalato 13-14 anni fa.
0: Cosa?
3: Il cuoci uova.
0: Cuoci uova, eh?
3: Una puttana. Inutile.
0: Inutile perché?
3: Mai usata, ancora lì nella scatola.
0: Davvero?
3: Sì, perché dai, è utilissimo, no? Perché vuoi stare lì a vedere 9 minuti prima che l'uovo si asciuga dall'acqua? No. Lo metti lì e fa tutto lui.
0: Sì.
3: Guarda che ci stanno 18 uova dentro. 18. 18 uova. No, ma io devo sfamare una squadra di calcio, no?
0: 18 uova. Sono tante 18.
3: Secondo, a cosa serve? A parte che ha forma di gallina, mobilino. Mobilino.
0: Sì.
3: Grosso, che è più grosso.
0: Cosa?
3: Di una macchina del caffè, non so dove lo metto, roba così. Insomma, sarà mergata, ma mia moglie lo non si può mettere in vendita, perché dopo quello che ci ha regalato lo vede, in vendita non si può. Insomma, praticamente sta lì. Adesso lo dico alla radio, così vedrà che quello che ci ha regalato lo sente. Mia moglie quando viene a casa fa il fumo dalle orecchie. Allora dica inutili, questa è la mia cosa. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Benissimo, grazie. Aspettiamo anche il prossimo oggetto inutile qui su Radio San Marino.
0: Com'è?
4: Nota vocale al 335 104 1027.

0: per la rubrica.
1: Ma vedi, certo che conosci.
0: Arriva anche lui.
2: Flaggio, flaggio me.
0: Paolo.
2: Fai do re mi, ma sei un flaggio me.
0: Su Radio San Marino.
2: Flaggio, flaggio me.
0: Cosa fai?
2: Io smaschererò tuo flaggio.
3: E caro Marco, tutti noi ricordiamo One More Time dei Daft Punk. Quanto ci mancano. Ascoltiamola un attimo questa One More Time. Senti come, che sound, che...
0: È troppo bella.
4: One More Time.
3: Che forse questo sound potrebbe ricordare
0: cosa?
3: Una canzone intitolata More Spell On di Eddie Jones del 79. Senti i fiati, senti.
0: A sentire?
3: Coincidenze.
0: Persona di corsa?
3: Forse.
0: O campionamento? No. Non lo sa.
3: Può essere che ci sia stato un'ispirazione qui. Non
0: si capisce niente.
3: Ispirazione forse,
0: dai.
3: Siamo buoni, dai, stiamo parlando dei Daft Punk. Se fosse, li perdoniamo, li vogliamo ancora bene, ci mancano tanti. Ciao, intanto esaurito. Ciao.
5: Esaurito.

0: il catodico.
1: Ciao Marco, un saluto a tutti e bentornati a Su e Giù per il catodico.
2: Ciao,
1: la nostra rubrica che va a riscoprire quelle serie TV che ci hanno tanto appassionato negli anni in cui il televisore aveva il tubo catodico.
2: Bello.
1: Oggi parliamo di I Jefferson. I protagonisti del telefilm I Jefferson sono i coniugi George e Louise, una coppia di colore. Lui imprenditore di una catena di lavanderie,
2: sì,
1: e lei casalinga. Sono di umili origini e il marito è iniziato a fare fortuna lavorando appunto nel settore delle lavanderie, diventando qui poi così un ricco imprenditore. E per gli anni 70-80, in cui è stato fatto questo serial, rappresentava un po' il riscatto sociale della popolazione di colore.
2: Giusto.
1: E fra situazioni più o meno esilaranti, il telefilm era

0: po' il punto di incontro appunto fra differenti stili di vita, quello afroamericano e povero di Harlem, da cui appunto questa coppia proveniva, all'attuale tenore di vita delle, appunto delle famiglie del tessuto sociale dell'alta borghesia, in maggioranza composta da bianchi.
1: Ok.
0: Ricordiamo molti personaggi all'epoca famosi negli Stati Uniti che fecero qualche comparsa come guest star in questo telefilm, per esempio il cantante attore Jamie Davis Jr., l'attore Gary Coleman, diventato poi celebre per il telefilm Il mio amico Arnold, oppure anche l'attore Louis Gossett Jr. Io personalmente del telefilm ricordo molto bene la bellissima sigla iniziale,
1: vero,
0: che secondo me merita di essere ascoltata un po'. Vai Marco!
1: Sentiamola!

0: Bellissima!
1: E con la sigla di E. Jefferson anche per oggi abbiamo concluso. Vi aspettiamo al nostro prossimo viaggio di Su e Giù per il tubo catodico. Ciao!

0: Per la rubrica un nuovo format che vedremo presto in TV.
1: Oi, sono Bruno Cantieri e oggi venite con me a far fuori le sospensioni in quattro buche. Perché una delle regole fondamentali delle strade, sì, è far fuori le sospensioni ogni volta che ci passi sopra.
0: Ma chi lo dice?
1: Ma questo non è una buca, è un mappazzone. Scopriremo insieme le buche più grandi delle nostre strade.
0: Ma che
1: hai voglia metterci i topper sopra? Venite con me oggi nel nuovo format che si chiama Quattro Buche. Ma attenzione,
0: no,
1: nulla è ancora deciso.
0: Ah no?
1: Il preventivo del meccanico potrà confermare o rivoluzionare il risultato.
0: Sì.
1: Parola di Bruno Cantieri.
2: Non siamo piombo, non siamo piombo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

È il momento di salutare in questo martedì sera. È tutto pronto per la diretta da Vienna Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale. La seguiremo non solo qui in radio ma anche sul canale 550 di San Marino RTV con i nostri conduttori Anna Gaspari e Gigi Restivo. Noi invece ci sentiamo domani.

Le 21, subito collegamento con Vienna. Ed è con questa iconica sigla che incomincia anche per quest'anno il mitico Eurovision Song Contest, la 70esima edizione che seguiamo come sempre in diretta qui su Radio San Marino, ma voi siate veloci, andate a casa perché lo spettacolo non è solo da sentire ma soprattutto da vedere. Un saluto da Gigi Restivo, fra poco sentirete anche Anna Gaspari, intanto godiamoci tanta vita, 70 anni di vita segnati proprio dalla musica, dalle canzoni dello Eurovision. Benvenuti e buon divertimento!

This is the Eurovision Song Contest. You will never be alone.

0: 59 anni dopo torna Vicky Leandros a festeggiare i 70 anni dello Eurovision Song Contest, proprio dove era andata da esordiente vincendo quell'anno a Vienna. E con Vienna siete collegati, cari amici e cari amiche, sono le 21.05 e questo è Eurovision Song Contest. Buona serata da Gigi Restivo.
1: E buona serata anche da Anna Gaspari a tutti voi che ci state seguendo sul canale 550 del Digitale Terrestre, TV Sat e Sky. E adesso noi ci trasferiamo direttamente al Wiener Stadthalle per questa 70ª edizione dello Eurovision Song Contest, e questo è sicuramente un'arena tra le più importanti per gli eventi in Austria. Bellissima la scenografia, sto guardando veramente questo palco che è meraviglioso, e anche tutto il calore dei fan che si trovano proprio lì questa sera. Quanta,
0: infatti,
1: gente,
0: tantissimi da tutta Europa e non soltanto, e loro sono i presentatori che ci accompagneranno questa sera e nelle altre, cioè quella di giovedì e sabato. Li vogliamo presentare anche noi?
1: Ma certo, sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, eccoli sul palco, e loro ci accompagneranno, come dicevi tu, proprio in tutto questo appuntamento tre appuntamenti in realtà. Questa sera, giovedì, e poi nella finale di sabato.
0: Da notare Michael in perfetto outfit anni 70,
1: è vero.
0: Sottolineare che questo è il 70esimo anno. La cosa bella dello Eurovision è che man mano che gli anni passano e si sommano, diventa più giovane ed è una forza incredibile. Una parolina sulla signorina, vogliamo dire il cognome nuovamente? Swarovski.
1: Swarovski.
0: Dice qualcosa?
1: Ah, sì, sì, certo,
0: sì.
1: Vabbè, lei è molto famosa, è un'attrice, è una conduttrice, e poi lui anche,
0: certo,
1: è famoso come attore, tra l'altro comico. Lo vedremo poi più tardi perché farà, insomma,
0: diversi ruoli.
1: Sì.
0: Ma Swarovski non a caso, perché è una discendente della,
1: certo,
0: famosa famiglia Swarovski, però lei ha voluto fare sempre di testa sua, insomma, ha voluto camminare con le sue gambe.
1: Vero,
0: un po' come la nostra Elettra Lamborghini, che salutiamo, che in questo momento in contemporanea sta conducendo su Rai 2. Ciao Elettra. Intanto,
1: ciao.
0: Noi passiamo da una lingua all'altra per invitare gli ascoltatori di tutta Europa, non soltanto, a partecipare. Vogliamo spiegare, Anna, per chi non avesse mai visto, quei pochissimi, lo Eurovision, cos'è e come funziona?
1: Ah, funziona che questa sera ci saranno intanto 15 canzoni da ascoltare, 15 paesi che si esibiranno, e naturalmente non tutti purtroppo potranno arrivare in finale,
0: no.
1: Ce ne saranno 10 e poi si vota,
0: certo,
1: alla fine di tutte le esibizioni si vota, si può votare con un sms, con il sito su esc.vote, con la app, insomma ci sono tanti modi davvero per votare. Quindi 15 paesi in gara, 10 in finale, ci sono anche i Big Four più uno,
0: certo,
1: in questo caso, perché sappiamo che Francia, Germania, Italia e Regno Unito passano automaticamente, sì,
0: alla finale di sabato.
1: Finale, e poi c'è l'Austria,
0: chiaro,
1: anche, che è il paese ospitante.
0: Però attenzione, dei Big Four, due li vedremo anche stasera,
1: sì,
0: e saranno, guarda caso, anche l'Italia, e quindi ci sarà Salda Vinci, non votabile, ok? Perché l'Italia oggi non può votare, essendo il paese partecipante. Però, amici italiani che ci seguite comunque dalla penisola, siete calorosamente invitati, ecco, a votare per la nostra Zenit, perché siete nella possibilità di farlo nel,
1: sì,
0: modo in cui ha spiegato Anna.
1: Infatti, allora noi continuiamo a vedere i nostri presentatori molto eleganti, bellissimi, simpaticissimi, anche questo bel palco. Tra l'altro, Gigi, c'è una passerella. Ecco, intanto ci sono sullo schermo tutti i paesi che questa sera si esibiranno. Dicevo, finita l'esibizione, una passerella ci porta nella green room.
0: Esatto.
1: Molto bello quest'anno.
0: Molto bello,
1: cosa,
0: perché,
1: sì,
0: gli artisti a questo punto, finita la loro esibizione, passeranno realmente in mezzo alla gente, in mezzo ai fan,
1: sì,
0: per avvicinarli maggiormente, quindi nessun distacco, la festa si fa tutti insieme. A proposito, amici e amiche, vi invitiamo a twittare, come si diceva una volta, a xare, potremmo dire adesso, su ESC San Marino, per commentare in tempo reale, per divertirci insieme, perché poi la festa veramente è da vivere collettivamente. Fate quello che volete, ma l'importante è essere caldi e vivere insieme quella che è la festa della musica. Lui nel frattempo si sta veramente scatenando.
1: Sì, sì.
0: Michael,
1: simpaticissimo,
0: è una sagoma.
1: E lei è anche molto bella, diciamolo,
0: diciamolo,
1: con questo abito rosso, veramente è fantastica, brava. E allora tra pochissimo partiremo con questa semifinale.
0: Siamo
1: prima.
0: Partiti, siamo partiti. Let's
1: eccola,
0: begin.
1: Eccola.
2: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
3: What? No, we're still on.
2: What?
3: Yeah, sure.
2: Did you get back on?
3: Oh my gosh, Michael.
0: Loro pensano di non essere sentiti. Va bene. Partiamo?
1: Sì, partiamo subito con la Moldavia e vediamo il nostro artista nel parco divertimenti più famoso dell'Austria, e si chiama Vuarstel Prater, spero di averlo letto bene, e comunque Satoshi è un cantante, compositore, rapper che ha 4 album all'attivo e collaborazioni con importanti artisti della scena moldava. Sul palco crea una bella connessione con il pubblico, il suo nome d'arte è dedicato al suo fascino per la cultura giapponese e in effetti significa saggezza, chiarezza. La canzone è Viva Moldova, che è un inno che esalta appunto la Moldavia.

0: Molto molto energico Satoshi con Viva Moldova, la prima esibizione di questa sera.
1: Bene, a questo punto insomma gli Eurofans si sono già scatenati, direi che possiamo partire col botto, è giusto che sia così, ma il viaggio è velocissimo, chi ci segue sa bene che i tempi sono ritmati e ci spostiamo in una località bellissima, si chiama Linz, ecco la cartolina, una zona portuale che però diventa nel tempo praticamente un concentrato di pop art urbana. Ma intanto parliamo di questa artista molto speciale, si chiama Felicia, anche se il nome sarebbe un attimo più lungo, ecco, si è qualificata per l'Eurovision al Melody Festival, che come dire il Sanremo svedese seguitissimo, e infatti lei è un'artista di primo piano del suo paese, prima in classifica, quindi all'apice del successo, ancora una volta la Svezia porta numeri uno per lo Eurovision, segnale che ci tengono tantissimo. Lei si chiama Felicia ed è la cantante con la mascherina rosa e la sua è My System.

0: Questo è il sistema di Felicia dalla Svezia, anche qui una canzone di grande impatto, così come il suo outfit, il suo modo di porsi, e questa è l'energia dello Eurovision Song Contest. Un saluto anche agli amici che ci seguono in radio, su Radio San Marino in questo momento, in FM, sul DAB e anche sulla nostra app. Il viaggio continua.
1: Continua con la bellezza naturale del paesaggio alpino di Salisburgo e dei laghi della Carinzia, per questa cartolina della Croazia, con l'Elec che ci propongono Andromeda. Questo gruppo femminile etnopop che si è formato nel 2024 combina elementi della musica tradizionale croata con un suono pop moderno. Con Andromeda hanno ottenuto quindi la vittoria per arrivare allo Eurovision. Questo brano parla di sofferenza, ma anche della forza tramandata tra generazioni di donne, la stessa sorte più o meno della figura mitologica di Andromeda, che trova dentro di sé la forza, si salva e trasforma la sofferenza in riscatto. Le componenti del gruppo hanno questi tatuaggi chiamati Sikanje, che sono simbolo di protezione. Croazia, l'Elec con Andromeda.

0: Andromeda è il titolo di questa canzone che ci ha portato la Croazia con questo gruppo femminile le Lek, l'abbiamo ascoltato all'interno appunto di questa prima semifinale dello Eurovision Song Contest 2026.
1: E ricordiamo che fra non molto, insomma non prestissimo, ci sarà anche San Marino con Senite, preparatevi. Intanto noi voliamo in Grecia perché vi presentiamo Achillas. Allora, ha cominciato come tantissime persone, diciamo così, dal basso, cioè cantando nelle navi da crociera, che sono una palestra pazzesca per moltissimi artisti. Poi però ci voleva TikTok per esplodere e farsi conoscere nel mondo mainstream, e da lì in poi non si è fermato. Ha partecipato per esempio alla versione greca di The Voice, ha qualche singolo attivo, ma vedrete che la sua canzone, che è un po' fumetto, un po' videogame, vi coinvolgerà perché è veramente una forza della natura. La canzone si chiama Ferto e lui è Achillas, che ci manda una bella cartolina, anzi, e gli è arrivata una cartolina da Vienna, e noi ce lo sentiamo.

olà, olà, validetta cortasso. Real estate, perto, sashimi tuna, perto, mi sono loyalty designer sulle offerto, le verbaldo, perto, che escargo, perto, rally cars, come stars, sui pa, perto.

0: vinto!
1: Anche noi, anche noi. Dunque, la Grecia Conferto, dicevamo che è un po' un videogame, anche lui in carne ed ossa, insomma. Allora, a questo punto, amici, questa è, lo ricordiamo, Eurovision Song Contest, se mai ci fosse bisogno di sottolinearlo, perché questi colori, questo modo di vivere la vita in maniera spensierata è assolutamente unico. E noi voliamo!
2: Voliamo, andiamo in Portogallo, 5 voci maschili, ambasciatori del canto alentejano, così si dice, così io l'ho pronunciato, spero vada bene, ma è un canto tipico portoghese che questi artisti presentano con una sonorità contemporanea. Erano canti che accompagnavano i lavori nei campi, parlavano di sentimenti, quotidianità. Questo quintetto, pensate, si è formato per caso, perché si è esibito varie volte con questi canti durante cene con amici. Sono poi arrivati al successo grazie a collaborazioni con nomi famosi della musica pop e il loro singolo di debutto è diventato il brano più suonato alla radio portoghese. A gennaio hanno pubblicato il loro primo album. Eccoli, Bandidos do Cante, il singolo è Rosa.

0: E abbiamo ascoltato Bandidos do Cante con Rosa direttamente dal Portogallo, queste cinque voci maschili, ambasciatori, come dicevamo prima, del canto alentejano.
1: Ma quanto è bella l'uscita degli artisti direttamente dopo la performance. Intanto arriva Michael.
0: C'è Michael.
1: Sempre l'outfit molto 70s per la scelta, lo ricordiamo, di sottolineare il 70° compleanno dello Eurovision. Tutto lo stage della meravigliosa arena di Vienna è caldissima come sempre. Ricordiamo che in realtà arrivano fan da tutta Europa e non soltanto, con prenotazioni che sono ben fatte mesi e mesi prima. Pensate che quando vengono lanciati i biglietti online vengono fulminati e polverizzati in pochissimi istanti. Intanto vediamo un po' che succede, perché abbiamo voglia di continuare questo viaggio. Sono 15 le canzoni in tutto, soltanto 10 si qualificheranno ovviamente per il gran finale di sabato. Intanto arriva la Georgia, eccola qui, la Georgia con Bzikebi. Qualcuno di voi forse ricorderà un po' di anni fa, ecco, nel 2008, erano molto piccolini e già cantavano, non solo hanno cantato, hanno vinto lo Junior Eurovision Song Contest, sapete, la versione appunto per i kids dello Eurovision, e hanno vinto con una canzone che si chiamava Bzz. Perché? Perché si ispiravano alle api, evidentemente. Ma questo vizio non l'hanno mai perso. Intanto continua a chiamarsi Bzikebi, che è anche poi una cattiveria nei nostri confronti per cercare di pronunciarlo bene, e sempre coloratissimi sono in questa canzone, e perché insieme sono tornati dopo un periodo di silenzio. E allora Bzikebi con On Replay e Cartolina, che arriva da Vienna direttamente in Georgia.

0: Zichevi al 70° Eurovision Song Contest in diretta su San Marino RTV, su Radio San Marino. A questo punto, amici, intanto un colpo d'occhio dallo stage, ci prendiamo una brevissima pausa, però voi non mollate la presa, continuate a taggare e a xare a SC San Marino, mi raccomando, e noi ci vediamo veramente fra pochissimo. State con noi.
1: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.

0: tè San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
1: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
0: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi: il desiderio, l'attrazione, l'amore. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: Fuori dalle mode, sempre con stile. Fuori rotta, ma sempre a destinazione. Fuori dagli schemi. Dongfeng Box, la city car così out of the box che non segue le regole, le ridisegna. Tua a partire da 17.900 euro chiave in mano.
4: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi, detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa, prezzi bassi sempre.

0: 21:40 in diretta dalla Wiener Halle di Vienna, naturalmente c'è lo Eurovision Song Contest, ancora una volta con la nostra conduttrice meravigliosa che ci accompagnerà per tutte queste tre serate. Molto più prosaicamente in questo momento sentite Gigi Restivo e accanto a me c'è Anna Gasperi per vivere insieme lo Eurovision Song Contest.
1: Sì, un bellissimo palco davvero, Gigi questa sera ha una scenografia incredibile per questa 70ª edizione. Noi intanto andiamo avanti con questa puntata e questa semifinale, e infatti Victoria ha salutato e ha annunciato l'Italia. Sal Da Vinci, per sempre sì, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, artista napoletano nato a New York, durante un tour del padre, un famoso cantante e attore anche lui, ha fatto il suo debutto teatrale a soli 7 anni, si è esibito al fianco di personaggi di spicco del cinema e del teatro italiano, ma è stato l'immenso amore per la musica che presto insomma ha preso il sopravvento. Nel 2024 ha pubblicato la sua canzone di maggior successo fino ad oggi, Rossetto e Caffè. Il singolo è stato certificato doppio platino, ha finito per essere una delle canzoni più trasmesse in streaming in quell'anno, e con la vittoria quest'anno del Festival di Sanremo arriva naturalmente al Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci, per sempre sì.

0: Sì.
1: Ed eccolo Sal da Vinci per l'Italia con la canzone Per sempre sì, che ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno. E continuiamo ancora con la musica e con
2: incontenibile, sì, incontenibile. Sì, sì. Ricordiamo ancora il momento
1: molto felice, si vede.
2: La vittoria di Sanremo, ricordiamo la reaction che è stata incredibile nuovamente sulla Green Room. A proposito, so che vuoi parlare assolutamente della Green Room di quest'anno, che è speciale.
1: Questa Green Room è bellissima, Gigi, devo dire quest'anno mi ha particolarmente impressionato proprio perché riprende le sale da caffè, diciamo i coffee house come vengono chiamati in Austria, quindi ha un'atmosfera molto bella, molto soft, molto rilassata, ed è collegata appunto
2: alla tradizione
1: di Vienna.
2: Intanto ecco la Finlandia, fatemi fare una piccola chiosa, probabilmente non dico che siamo davanti ai vincitori, perché noi aspettiamo a vincere ovviamente, ma sono ben quotati, questo assolutamente. La Finlandia quest'anno con una coppia musicale per l'occasione composta da Linda Lampenius e Pete Parkkonen. Linda Lampenius, oltre ad essere una cantante, soprattutto una musicista di violino classico. E anche qui c'è una particolarità: normalmente non si possono portare sul palco degli strumenti veri, diciamo così, non elettronici, e invece per l'occasione sì, è stata fatta un'eccezione, proprio perché lei è una virtuosa del violino, e noi li vogliamo sentire insieme con questa canzone dal titolo impronunciabile, ma ci proviamo, Liekin Eitin.

0: Davvero una virtuosa, decisamente, Linda Lampenius. C'era anche Pat Parkkonen, noi non li conosciamo, ma in Finlandia ha già un disco d'oro, quindi vuol dire che non è esattamente l'ultimo arrivato. Finlandia, vedremo come si comporteranno, sicuramente molto soddisfatti della loro performance e carichi veramente a molla. Eurovision Song Contest, il viaggio continua.
1: Continua con il Montenegro e con Tamara Zivkovic, una voce potente, una identità molto distinta, è una tra gli artisti emergenti più popolari in Montenegro, formata classicamente come flautista, ha iniziato a esibirsi in giovane età, la sua passione per la musica è rapidamente diventata la sua carriera professionale e nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti attraverso importanti concorsi musicali, regionali e tanti festival. Nella sua musica Tamara, così si pronuncia, promuove messaggi di empowerment, uguaglianza e amore per le donne. E arriva allo Eurovision Song Contest 2026 con la canzone intitolata Nova Zora. Montenegro, Tamara Zivkovic.

0: Nova Zora, il titolo della canzone che ci ha portato Tamara Zvikovic direttamente dal Montenegro a Vienna, questa edizione dello Eurovision Song Contest. Felicissime tutte le ragazze del gruppo che adesso attraversano la passerella fino alla Green Room.
1: E ci portano direttamente in Estonia con le Vanilla Ninja. Allora, quelli che seguono lo Eurovision da tanti anni, forse se li ricorderanno, però sono passati come 21 anni. Nel frattempo le ragazze hanno fatto strada, sono un po' cresciute, ma nel senso di maturità, e sono diventate anche dei nomi importanti del loro pop. Una parentesi, l'Estonia è il paese da cui è venuto fuori un certo Tommy Cash. Vi dice niente? Espresso macchiato? Ecco, proprio lui. Quindi preparatevi, perché se quello è stato un pezzo virale in Italia, in gran parte d'Europa, in Austria, in Francia, e anche con queste ragazze potremmo avere forse delle sorprese. Intanto loro dicono che è troppo epico per essere vero. A che cosa si riferiranno? Scopriamolo insieme. Ci sono le Vanilla Ninja allo Eurovision Song Contest.

0: Troppo epico per essere vero. Invece no, il sogno si è realizzato dopo 21 anni. Le Vanilla Ice, stavo per dire Vanilla Ninja, sono tornate. Effettivamente un po' di gelato alla vaniglia a quest'ora non ci starebbe neanche male, amici. Questo Eurovision Song Contest, che bello poterle vedere, ringraziare il pubblico e andare via via per la loro scaletta.
1: Infatti adesso noi continuiamo con Israele, con Noam Bettan, la canzone è intitolata Michelle. Questa è una delle voci più distintive all'interno di questa nuova generazione di artisti israeliani. Lui è nato in Israele da una famiglia francese, cresciuto tra culture, quindi lingue e tradizioni musicali diverse. Combina il pop contemporaneo con la musica dei cantautori e nel 2023 ha pubblicato il suo album di debutto, un progetto profondamente personale che ha scritto durante un intenso periodo creativo e che lo ha affermato sia come performer che come cantautore. E quindi questa sera ascoltiamo Michelle da Noam Bettan per l'Israele all'Eurovision Song Contest. Mm-hmm.

E le origini francesi di questo artista israeliano sono venute fuori chiaramente già dal titolo Michel. Questa è ovviamente Radio San Marino e San Marino RTV, visto che state seguendo via radio e via televisione nel Eurovision Song Contest. E da Michel, amici, sapete chi compare adesso? Mi pare che compare Michael. E infatti, eccolo qua Michael, il nostro conduttore anni 70 per la 70esima edizione dello Eurovision, che ci ricorda ancora una volta come questa sera vedremo un altro dei Big Four. Ricordiamo che i Big Four sono automaticamente qualificati per la finale.

0: quindi saranno sabato tutti quanti pronti per essere votati. Stasera vedremo e sentiremo un altro fra pochissimo, ma non possono essere votati, ok? Tornando a Sal da Vinci che avete visto prima, quindi non si potrà votare dall'Italia, ma potrete votare Zenit, che vedrete fra poco, insomma. Intanto il viaggio continua.
1: In Germania adesso con Sara Engels, questo brano intitolato Fire. Lei è nata da madre siciliana e il suo singolo di debutto è Call My Name. Il suo album è Arbeat. Tutto questo singolo album hanno portato al successo immediato la cantante. Lei è anche attrice e doppiatrice. Nel 2025 ha pubblicato il suo ultimo lavoro, il più recente, e ha concluso anche l'anno assumendo il ruolo principale nella produzione di Colonia dei Moulin Rouge, e quindi noi la vediamo, adesso la vediamo fra l'altro anche in questa bella cartolina, ma la ascoltiamo con Fire, Sara Engels, dalla Germania allo Eurovision Song Contest 2026.

0: Ed ecco la canzone che arriva direttamente dalla Germania, da Sarah Engels, questa Fire, che fa parte appunto delle 10, delle 15, scusate, canzoni che vengono presentate questa sera alla prima semifinale dello Eurovision Song Contest. Pubblicità.
1: L'Eurovision Song Contest è presentato da Moroccan Oil.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per raggiungere un simile livello di sviluppo bisogna osare, innovare, creare, inventare, sviluppare, ricominciare. Pier Fabre ricerca costantemente l'innovazione, anno dopo anno. Da questa ricerca di armonia tra umanesimo e alta tecnologia scientifica nasce l'ambizione collettiva di voler innovare costantemente, di prendersi cura del mondo che ci circonda e di impegnarsi nel preservare la vita.

0: Ancora buona serata e ben ritrovati allo Eurovision Song Contest. Quella che vedete è quello che vedete, il palcoscenico della Wiener Stadthalle. Siamo a Vienna e continuiamo ad ascoltare buona musica, adesso con il Belgio.
1: Certamente, con Esila. Lei in realtà si chiama Alice, e se ci fate caso, Alice al contrario si può leggere alla stessa maniera, Esila. Vabbè, è un piccolo gioco di parole. Lei invece è molto famosa perché nel 2020 è arrivata al secondo posto su The Voice nella versione appunto del Belgio. In Belgio in questo periodo assegna alternativamente la gestione della partecipazione a due TV che fanno parte dell'EBU. Comunque la scelta è tutta interna. Belgio che partecipa da una vita allo Eurovision, pensate che sono già 67 edizioni, la prima è stata nel 1956. Sentiamoci con te e si là con questa Dancing on the Ice nello Eurovision Song Contest.

Sila, allora l'abbiamo ascoltata con Dancing on the Ice e continuiamo con la Lituania e con Lion Sikan con il brano Solo Chiaro Mass. Lui è un artista teatrale, performer, compositore, specialista in teatro musicale. Fin da piccolo si è interessato all'arte visiva, alla musica, alla poesia, alla danza e l'ha sviluppata in sala da ballo e poi si è sviluppato anche per un tipo di danza di strada e è apparso su X Factor locale proprio della Lituania nel 2017 e lì ha ricevuto attenzione dal pubblico, è diventato un punto di svolta per quanto riguarda la sua carriera appunto, e un anno dopo aveva praticamente pubblicato il suo singolo di debutto, è all'attivo una decina di singoli, quest'anno ha vinto la selezione nazionale della Lituania per l'Eurovision Song Contest e quindi eccolo qui, Lion Sikan, Solo Chiaro Mass è il titolo della canzone.

0: Solo Chiara Mas, il titolo della canzone di Lajon Sikane per la Lituania, e adesso c'è un momento molto molto atteso.
1: Amici,
0: Gigi,
1: ci siamo, amici e amiche, perché adesso ci sono i colori biancazzurri che entrano in campo a Vienna, San Marino, esattamente il momento di Zenit, con un feature formidabile che è quello di Boy George, inutile aggiungere chi sia, insomma non tutti lo conoscono in tutto il mondo, ma conosciamo anche Zenit, che è la sua terza partecipazione e mezza, potremmo dire, visto che una volta purtroppo è saltato per via del Covid, lo ricordiamo. Canzone internazionale perché tutta la produzione, chi l'ha scritta, appunto è un pool internazionale, e si sente anche nel suono che sono sicuro infiammerà la sala e farà ballare tutti quanti. Amici che ci seguite dallo Stivale Italico, preparatevi, perché dopo potrete votare per Zenit, perché non potete votare per il vostro cantante, non sapete quali sono le regole dello Eurovision. Divertiamoci con la Freaky Queen internazionale, lei è Zenit insieme al grande Boy George, Superstar.

0: Bene, Superstar, Boy George featuring in questo caso per Zenit, per San Marino. Vi ricordo, si potrà votare dall'Italia col numero 13. Segnatevi questo numero che in genere, insomma, porta bene. E speriamo che sia veramente così. Si potrà votare solo alla fine di tutte quante le canzoni.
1: Adesso andiamo in Polonia con Alicia e la canzone Pray. Lei è una cantante, una cantautrice diventata famosa dopo aver vinto The Voice of Poland, e nel 2020 avrebbe dovuto esibirsi allo Eurovision, scusate, ma l'evento è stato cancellato, lo sappiamo, a causa della pandemia. E Alicia è comunque considerata una delle voci più distintive di questa scena musicale polacca, e la sua musica affonde elementi di R&B e soul, e infatti la sentiremo. Sta lavorando al suo primo album in lingua inglese, che segna l'inizio di un nuovo capitolo internazionale per la sua carriera. Allo Eurovision Song Contest questa sera la Polonia con Alicia e il brano intitolato Pray.

Veramente incredibile, Alicia, un finale ci ha lasciato senza fiato, ma probabilmente lei è rimasta senza fiato, incredibile, che polmoni. Va bene, questa è la 14ª canzone, va via, saluta e va ovviamente nella green room dove gli artisti vanno, tra virgolette, a riposare, ma non è un riposo. Amici, siamo arrivati alla 15ª e ultima canzone di questa sera, di questo viaggio, quindi 15º paese in gara che è la Serbia, ma non è che si finisce così per dire, lo facciamo col botto. Preparatevi a saltare sulle poltrone perché

Questa band progressive metal che veramente vi farà impazzire. Si chiamano Lavina, speriamo di aver beccato anche l'accento, ma questo è secondario. L'importante è parlare di questa band che ha un successo pazzesco. Attenzione, perché la loro canzone si farà notare, chissà se riuscirà a passare in finale nella puntata di sabato. Molti ci sperano, ci speriamo soprattutto noi qui a San Marino con Sanite. Intanto seguiamoci in Lavina con questa Crimen, che letteralmente vicino a me. C'è da aver paura.

0: Mamma mia, il dramma c'è tutto in questa canzone, eh?
1: C'è sì, Gigi, anche perché parla di un amore, di un dolore causato da un amore non corrisposto, quindi ovvio che insomma il dramma c'è.
0: Assolutamente. E la quota ci vuole nello Eurovision Song Contest. A loro il compito, con enfasi, di chiudere insomma questa quindicina di canzoni sentite. Intanto ritroviamo sul palco i nostri padroni di casa, che sono Michael
1: e Victoria. Victoria, certamente. E anche loro appunto ci raccontano come abbiamo chiuso con questa emozionante canzone della Serbia, e abbiamo ascoltato tutte le 15 canzoni, ma solo 10 possono rimanere in gara, quindi adesso tocca a voi, dice Victoria, aiutare insomma questi paesi a passare questa prima semifinale.
0: Le tre regole d'oro quali sono? Semplicemente si può votare soltanto per altri paesi che non sono il proprio, evidentemente, e poi bisogna assolutamente diffondere l'amore e votare per più persone, più artisti contemporaneamente, più paesi. Questo è possibile, tanto amore per tutti, anche a forma di cuore.
1: I cuoricini, sì. Allora, ci avviciniamo praticamente alle

0: votazioni. Intanto vediamo proprio la grafica con tutti i paesi che si sono esibiti questa sera e naturalmente anche i codici abbinati proprio per la votazione.
1: E quindi prepariamoci, perché con le varie misure e i vari strumenti si potrà farlo da casa. Vero, amici che ci seguite dallo stivale? Intanto adesso ci stiamo preparando per il momento probabilmente più iconico dello Eurovision, che è l'apertura del voto, mentre qua si gioca a cambiare la lingua. Ricordiamoci sì, che molto spesso vengono fatti degli inserti in francese, perché tradizionalmente, insomma, qualche parte viene concessa. Però, amici, lo Start Voting Now quest'anno secondo me sarà un po' diverso. Non lo so, vediamo un po'.
0: Vediamolo.
1: Sentiamolo insieme, perché
2: I love you.
1: Da questo momento si vota, tutta Europa e tutto il mondo può votare, in diretta dalla Francia
0: questa volta,
1: guarda caso.
0: E infatti Vittoria ringrazia tutti i partecipanti di Vienna, ma soprattutto Parigi, per aver dato il via al voto.
1: È sicuramente un momento fortissimo, anche la chiusura, per la verità, è un altro di quei momenti importanti, perché in quel momento i voti sono fatti. Intanto 15 canzoni, le vogliamo ripassare? Facciamo un veloce recap?
0: Eh sì, è importante.
1: Partiamo a questo punto.
0: Sì, con la Moldavia.
1: Andiamo in Svezia.

0: E siamo nel caffè viennese Ops, nella Green Room del 2026 dello Eurovision, che in effetti è stato così ricostruito come un bellissimo caffè
1: è
0: viennese.
1: È bello davvero, Gigi.
0: Assolutamente elegante, molto glamour.
1: Molto.
0: Così come lo sono anche i nostri Vittoria e Michael. 15 prestazioni straordinarie ci dicono, ma ancora una volta ricordarci che soltanto alcuni di loro, solo 10, ce la faranno e passeranno in finale. Speriamo di vedere tra questi anche la nostra Zenith con Boy George. E Michael dice: dobbiamo sbrigarci?
1: Sì.
0: Ma no, non
1: ma
0: è
1: no
0: il posto,
1: questo
0: giusto?
1: Non è il posto per andare velocemente, perché dice più lenti, perché siamo nel caffè viennese, quindi con calma.
0: Prendiamo un caffè, prendiamo un tè. In realtà,
1: c'è Emily che serve.
0: Chi è Emily?
1: Emily Baswine, così si chiama, è un'attrice e conduttrice radiofonica molto popolare in Austria.
0: Ah, però. Quindi la nostra collega.
1: È la padrona di casa, diciamo così, della Green Room.
0: È lei che
1: accoglie, sì, gli artisti che finiscono di cantare e che arrivano tramite questa passerella proprio nella Green Room.
0: In effetti qualcuno ci fa notare, ma perché si chiama Green Room? Qui non c'è niente di verde effettivamente, e c'è una storia che riguarda insomma la Green Room. Si dice insomma che gli artisti, quando o prima ancora di esibirsi a teatro piuttosto che ai concerti, stiano in una stanza verde, perché storicamente o per tradizione si immagina che il verde sia un colore che rilassi, no?
1: Esatto, un effetto calmante sulle persone. E a tal proposito, ecco Mike,
0: che qualcosa di verde ce l'hai.
1: Sì, si è cambiato l'abito perché ha indossato un abito tradizionale austriaco, proprio verde.
0: Beh, almeno credo. Qualcosa di verde c'è.
1: Sì, per vedere se questa cosa funziona, perché lui adesso, secondo me, insomma, vuole vedere se in realtà questo verde funziona davvero come calmante oppure no.
0: Secondo me, nella Green Room tutto c'è tranne che la calma, perché sono lì che attendono insomma di capire quale sarà il verde detto finale. E in effetti il 50% del punteggio, lo ricordiamo, è nelle mani degli ascoltatori di tutta Europa barra mondo, e il 50% invece per le giurie di qualità, che quest'anno sono di numero 7, sono aumentati di 2. Un'altra particolarità: almeno 2 dei componenti della giuria dovrà avere un'età tra i 18 e i 25 anni, proprio per abbassare un po' l'età e renderla più vicina al gusto di un pubblico molto più giovane.
1: Tra l'altro ricordiamo che il voto del pubblico è aperto a tutti, ovunque vi troviate, in ogni parte del mondo voi potete naturalmente votare su ask.vote, sulla app dell'Eurovision, insomma
0: dappertutto, ma ovunque, anche da Tonga, dal Madagascar,
1: ovunque
0: come dicono in questo momento Michael e Vittoria. In questo momento stiamo riguardando i numeri, ricordiamo agli amici che ci sono dall'Italia, il numero 13, fra poco lo vedrete, e il numero di Zenith per votare San Marino, mi raccomando, e in questo momento
1: che
0: lo potete
1: 13?
0: Fare, eccolo, sì. Lo potete fare proprio in questo momento. Cos'è quella bellissima ruota panoramica?
1: Ah, questa è una ruota panoramica meravigliosa, che è uno dei simboli più famosi di Vienna, costruita. Si trova nel Prater, che è un parco divertimenti, è uno dei più antichi del mondo e è un mondo a sé stante, perché è un luogo magico. E a quanto pare, ecco, adesso vediamo Michael, per esempio, che si è messo questo cappello a forma di cilindro, vecchio stile, proprio per tornare indietro nel tempo, nel XIX secolo, quando è stato costruito appunto questo grande simbolo di Vienna.
0: E da lì vedremo questo spettacolo incredibile, non solo di ballo ma anche di acrobazia, di questa formazione storica, si chiamano Zucchero.
1: Sì.
0: E li vediamo insieme, godiamoci 5 minuti di magia.

0: davvero magici.
1: Magici, veramente.
0: Zucchero, uno spettacolare viaggio nel tempo. In realtà abbiamo visto delle cose stupende.
1: Sì, è vero. Ma adesso si torna al presente, anzi diciamo al futuro, perché sì, insomma torniamo ai concorrenti di questa serata e continuiamo appunto con questa prima semifinale dello Eurovision Song Contest per vedere come andranno queste votazioni.
0: Ricordiamo
1: ormai
0: che in questo momento è, come dicono i conduttori, è tutto nelle vostre mani, perché i vostri voti sono importanti. Lui si domandava, ma insomma posso votare più cantanti, perché me ne piacciono tante di canzoni? Sì, si può fare,
1: certo,
0: fino a 10 volte potete farlo, cari amici, attraverso l'app dell'Eurovision, il web, insomma i modi sono veramente tanti. Vogliamo riepilogare un po'?
1: Certo, facciamolo. Moldavia.

0: La Svezia.
1: Croazia.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Gaia, Bossa Nostra.